We are Amedeo, the best club in the world. Now, superstar.

Thank you.

tonight. Circle Loco Radio on M2O.

Sono passati più di 20 anni dall'uscita di questo brano capolavoro, un classico dell'hip hop americano, direi, insieme ad Olivia, perché lei non viene mai citata, ma c'è anche una signorina con 50 Cent, era Candy Shop.

0: finalmente, vi stavamo aspettando. E noi siamo qui puntuali dopo le 5 fino alle 7 con Albertino Everyday. E questa non è una puntata come le altre, questa è la puntata di venerdì. Thank God it's Friday. Ognuno dà il suo contributo, per il momento Fargetta sta solo facendo dei versi, anche, boh, mi sembravano anche dei rutti fino a pochi secondi fa, non lo so.
1: No,
0: è questo il tuo contributo?
1: Ah, volevo imitare la voce di...
0: Fai l'imitazione, vai. Sì, a me sembrava un rutto, comunque va bene. Ciao, sono Albertino.
1: Adesso è tutta un'altra storia.
0: Adesso mi hai riconosciuto.
1: Devi capire che quando pronunci quella frase si accendono le luci.
0: Ma Mario?
1: È qua, sto parlando, ero io.
0: Eccolo qua, Fargetta, l'opinionista, regista, DJ, producer, cantante, ballerino.
1: Come cantante?
0: Calciatore, ex calciatore.
1: Sì, certo.
0: Insomma, è un soggetto poliedrico, uno che sa fare un po' tutto tranne avvitare le lampadine.
1: Com'è?
0: Come sei messo con i lavori di casa?
1: Ma guarda, ti ricordo che
0: sai fare un po' tutto.
1: Ma io facevo il tappezziere. Quindi,
0: quindi sa fare un po' tutto, è veramente da sposare. Sì. Ale Lippi invece?
2: Non so fare niente di quelle cose lì, niente, zero.
0: E di quali cose sai fare?
2: Poco, niente.
0: Benissimo, poco, è confermato.
1: Aperitivi.
0: Quasi aperitivi, sì. Fare foto dietro un DJ famoso in console, sì, col drink in mano.
2: Bricolage zero.
0: Anch'io zero. Tu Shorty come vai col bricolage?
3: Ma no, io mi arrangio. Cioè cerco di arrangiarmi, qualcosa combino nel mio piccolo.
0: Cioè se si rompe qualcosa in casa sei tu quello preposto oppure...

0: Allora, non ci arrivo subito. C'è un periodo dove mi vengono un po' stressate le balle. Perché no, devi far quello, devi fare.
1: Alla fine poi lo fai.
0: Lo faccio. All'80% riesco, dipende cosa c'è da fare.
2: C'è da valutare l'impegno.
0: Sì, tipo la lampadina la cambio. La lampadina la aspirapolvere riesco a svuotarla.
1: Ah, tutte quelle cose. Sei in gamba.
0: Sì, sì, quella lì sì.
1: Però non ti facevo.
0: Eh beh, sì, dai.
1: Ma invece la ginger.

0: spicy like a ginger.
1: Vai, vai, vai!
2: Buon pomeriggio a tutti!
3: Scusa, mi è spuntato un Luca Agnelli da...
2: Sì.
3: Dalla tasca destra.
1: No, la battuta social è: non sto piangendo, mi è entrato un Luca Agnelli nell'occhio.
3: Che ridere, nuova tra l'altro. È una bella battuta nuova.
1: Il meme è quello.
3: Non
1: il
3: ha
1: meme
3: solo 37 anni questa battuta.
1: Ma i giovani meme che usano TikTok non lo sanno che 36 anni
3: si
1: fa.
3: Dovrebbero documentare.
1: Ma anch'io non so tante cose.
3: Ma tu non
1: passato.
3: Sei un giovane che usa TikTok.
1: No, però,
3: quindi non ripetere le battute che non fanno ridere.
4: Ragazzi, oggi è venerdì.
3: Vogliamoci
4: bene.
3: No, io voglio litigare.
4: No, vogliamoci
3: voglio
4: bene.
3: Voglio litigare,
4: ragazzi,
3: con lui.
1: Bravo. No,
3: Ginger,
1: sono riportato una cosa.
3: Dammi una mazza da baseball.
1: No, così facciamo vedere che siamo sul pezzo, che sappiamo cosa succede.
4: È finta, è di plastica, di finta.
3: Tu come va col bricolage, Ginger?
2: Io bene. Vi ricordo che ho smontato uno sciacquone in periodo di Covid perché non funzionava più e ho fatto tutto da sola.
3: Lo sciacquone che cos'è?
4: Sciacquone,
2: lo sciacquone del water.
3: Quello che... Ah, lo sciacquone.
1: Lo sciacquone.
3: Si chiama sciacquone.
4: Come lo chiami? Scusa, Ginger, era murato o esterno?
2: Murato.
1: Murato.
2: Perché il galleggiante sciacquone non andava più su e giù per via del calcare.
3: Cioè, quella scatola bianca dove tu schiacci non si sa cosa c'è dentro.
2: Sì, esatto.
3: Come le... Ah, si chiama sciacquone.
1: Tu che come l'hai chiamato fino ad oggi?
3: Scatola bianca dove non si sa cosa c'è dentro.
1: Lo sciacquone.
3: Sì. Vai su Google, digita sciacquone, scatola bianca dove sul cesso dove non si sa cosa c'è dentro.
4: Sciacquone.
3: Sciacquone?
2: Sciacquone.
1: Sì. Sciacquone è come scaricare l'app. Sì.
3: Beh, però io so come si chiama quello della doccia, il soffione.
1: Quello.
3: Ah, tra l'altro vi comunico che ho cambiato il soffione da solo l'altro giorno.
4: Quindi il jet è migliore.
3: No, è peggio.
4: Ah, peggio.
1: Ma non è bello avvertire quando scopre cose nuove ogni
3: ma
1: giorno.
3: Ma che bello.
2: Ma è davvero hai cambiato il soffione?
3: Sì,
2: ma hai messo bene la guarnizione
3: no,
2: dentro?
3: No, infatti perde.
2: Vedi?
1: Ma l'hai preso più grande o più piccolo rispetto
3: uguale
1: a prima?
3: Uguale a prima.
4: No, ma la pressione dell'acqua è la...
3: È uguale a prima e funziona tutto. State calmi.
4: Perde.
3: Perché ho guardato che la guarnizione era rimasta nella scatola.
2: Certo.
3: Così almeno ho qualcosa da fare domani.
4: Hai ragione.
3: Che domani è sabato, capito?
4: No,
3: che noia.
4: Hai ragione.
3: Vabbè, raga.
4: Sì.
3: Di questo e di molto altro parleremo nella puntata di oggi. E voi cosa sapete fare a casa? Un po' tutto? Voi però, per esempio, sapete scegliere delle belle musiche che a volte diventano successi? Questo io lo so fare. Sulla prossima canzone però non garantisco. Metto le mani avanti. Ma vi garantisco che uno di voi si porterà a casa il snapback, il cappellino limited edition Dance With Us e la mini bag di M2O per il Play With Us di oggi. Per partecipare, quando sentite il jingle, 342 65 43 210.

0: canzone prodotta dal mio amico Mario Get Far insieme a Tale Sapienza.
1: Sì.
0: Si intitola Buscando Amor, quindi cercando l'amore. Ed è il brano che abbiamo scelto per aprire questa puntata di Albertino Everyday di venerdì 19 giugno, una canzone così, con delle sonorità un po' ispaniche, con questa chitarrina. La suoni tu, la chitarrina?
1: L'ho suonata io per tante notti e alla fine è uscita fuori bene, quindi loro... Basta.
0: Questo lo decideranno gli ascoltatori, se sì. È uscita fuori bene, adesso vediamo.
2: Sono arrivati tantissimi messaggi, Alberto.
0: È tutto falso.
2: No, sono arrivati un sacco di messaggi e piace molto questa canzone, bravo Mario.
0: Non so se hai notato. Grazie. Che mi sono trattenuto dagli insulti vari. Dal dire che qui c'è tutto magna magna, mi sono trattenuto dal dire che questa canzone è stata scelta per pressioni dall'alto che abbiamo avuto.
1: Io volevo ringraziare infatti la programmazione musicale,
0: sì,
1: per aver passato questo disco. Grazie, sì, ragazzi, sì, grazie, sì, grazie, grazie, grazie.
0: Va bene, questa canzone mi ricorda un weekend trascorso insieme con i miei amici in Sardegna. Pensa che è così, ancora non dovevo uscire, Mario l'ha messa quella sera al Fee Beach, mi ricordo ancora.
1: Sì.
0: E io quando sento questo brano lo collego a quel momento, perché tutte le canzoni fondamentalmente, no, ci collegano a un momento della nostra vita, vero Sciotti?
3: Ha voglia. È come il profumo una canzone. Cioè un profumo ti riporta un ambiente, la canzone ti riporta un ricordo.
0: Tre punti per la metafora.
1: Sì. Ha ragione Shorty.
0: Perché gli dai ragione?
1: Perché ha ragione, ha espresso un concetto valido, giusto?
0: Va bene, esatto. Comunque no, diciamo che il profumo però a volte è anche negativo.
3: Ma anche una canzone può ricordarti un momento ragione. Negativo.
0: Sì, però vabbè, io ho un archivio nella mia memoria così vasto che ci sono la maggior parte delle canzoni che ascolto mi ricordano periodi buoni, diciamo sì. Così. Ma Mario?
1: Sono parecchi anni.
0: Due parole su questo brano, la produzione. Benvenuti al podcast di Albertino che intervista Fargetta. Ci intervistiamo da soli perché vedo che in giro ci sono molti che si intervistano da soli. Non avendo nessuno che li intervista, si intervistano da soli. Carissimo Mario, ti intervisto io. Dimmi un po' questo brano.
1: Ma allora alla fine...
0: Grazie Mario.
1: Prego.
0: Finisce qui il podcast dedicato alla nuova produzione di Mario, Buscando Amor.
1: Sì.
0: Buona fortuna allora.
1: Grazie.
0: Allora, l'argomento di questi giorni, anche se non è proprio la nostra materia, sarebbe di questi due qua, ma non è che sono proprio ferrati.
1: Ma questo lo dici te?
0: Voi due. Cioè io alle Lippi.
1: Difendiamoci Mario.
3: Di cosa vuoi parlare? Di calcio?
0: Di calcio
3: mondiale?
0: Siamo preparatissimi. Calcio e quello che sta intorno al calcio, per esempio questo signore Infantino che insulta la nostra nazionale, no? Che va in giro con l'aereo di Fargetta.
1: Giusto.
0: L'ha detto sì, alle Lippi.
1: Io credo che sia quello l'aereo, perché è l'unico modo che avrebbe di poter seguire almeno due partite al giorno, perché non so se ci avete fatto caso, è quasi sempre inquadrato allo stadio dal vivo, no?
0: È vero.
1: E lui riesce a raggiungere almeno due delle quattro partite in programma ogni giorno, perché lo sponsor Getfar gli ha messo a disposizione Farjet, con il quale può viaggiare velocemente sui cieli di Stati Uniti, Messico e Canada e quindi andare a vedere molte partite.
0: Questa è una stronzata, vero?
1: L'unica stronzata è la marca del jet, che non è
0: che non esiste.
1: Tutto il resto è vero. Lo sponsor, che è uno sponsor molto importante di aeroplani, gli ha messo a disposizione il jet.
0: C'è anche un'altra possibilità, caro Alessandro.
1: Qual è?
0: Che ci siano due Infantini in giro.
1: Anche. È molto riconoscibile lui in faccia, quindi probabilmente. Però,
0: ma lui va a cavallo?
1: No.
0: Quindi non è Fantino di lavoro.
1: È Infantino.
0: Lui è il presidente della
1: FIFA.
0: Quindi fa molta paura.
1: Moltissima paura.
4: Comunque ragazzi, io ne ho approfittato per mettere il mio adesivo Farjet sotto le ali praticamente, così quando vola,
0: certo.
4: Tu lo vedi, no?
0: Dipende quanti piedi però.
1: Sì, infatti.
0: Perché se vola molto in alto non leggi la scritta.
1: In Qatar lo scorso mondiale

0: era molto semplice perché il Qatar è molto piccolo, 70 km distava una partita dall'altra. Stavolta invece ha dovuto ricorrere, tra le polemiche, ad un utilizzo quotidiano e ripetuto di un jet privato.
1: Che tutti noi sappiamo, gli ambientalisti non amano molto perché inquina tantissimo.
0: E il tema
1: no?
0: è quello.
1: Diciamo che non solo gli ambientalisti non amano questo, ma anche noi perché siamo invidiosi. Cioè, abbiamo un'altra motivazione per...
2: Concordo con te.
3: Bravo.
1: Ma un po' anche per l'ambiente, bravo. Per il clima.
0: Stesso
1: dai.
0: Jet che userà Mario anche questo weekend per spostarsi.
1: Ti devi vergognare.
2: No, mi sposto in macchina questo weekend.
1: Ecco, meglio, va.

0: Erano i Jungle con Wave. La radio è sempre M2O, il programma è Albertino Everyday dalle 5 alle 7 tutti i giorni, il ritorno. E poi abbiamo, ecco, perché ridi?
1: No, no, il ritorno mi piace come claim. Il ritorno.
0: Non è un claim, è un sottotitolo,
2: Anche perché usandolo da 4 anni, se non ti piacesse.
1: Ma mi piace come lo pronuncia lui.
0: No, 6 anni.
1: Ritorno. Il ritorno.
0: Ho capito, oggi ti piace.
1: Sì, mi
0: ti
1: piace.
0: Ti sei accorto dopo 6 anni?
1: Mi piace sempre perché venerdì hai usato un tono di voce diverso. Capito? Mi piace questa cosa.
0: Cosa mi stai per chiedere?
1: Diglielo. Allora, giovedì prossimo, io dovrei uscire mezz'ora prima.
0: Questo non è possibile, Mario.
1: Sì, va bene, ok.
0: Mi dispiace, ti informi prima.
1: Continuerò a farti complimenti.
0: Ma non importa, io faccio finta di niente. Non mi compri con un semplice complimento. Hai capito?
1: Un gelato si può stare.
0: Un gelato sì.

0: Juana Cede. Ah, io ho ricevuto un messaggio da questi ragazzi dalla Puglia, i fratelli Savino, sorpresi del fatto che noi, senza neanche sapere chi sono, abbiamo cominciato a programmare questa canzone. Loro dicono: non ce l'aspettavamo, perché non sapevamo che funzionasse così. Da queste parti, in questa radio, ha sempre funzionato così.
1: Anzi, ora che sappiamo chi sono, li toglieremo dalla programmazione.
0: No, adesso non li tolgo perché mi hanno promesso che mi mandano i taralli.
2: Bravi!
1: Quindi si riapre, si riapre un vecchio scandalo in questo palazzo.
0: Lo scandalo del tarallo pugliese.
1: Prima erano le mozzarelle.
0: Che bello.
1: Adesso i taralli.
3: Sì, alle Lippi funziona così.
0: Funziona così. Cioè, Alex Gaudino, per esempio, mandava le mozzarelle.
1: Appunto, io mi riferivo a quello scandalo.
0: E gente è diventata famosa con poco, tra l'altro. Non è che chiediamo il pizzo.
3: Il cibo mette d'accordo tutti.
0: Sì. Allora, adesso c'è DJ Time Story. Non vi dico l'anno, vi do degli indizi, che al contrario di indizi sarebbe It Sydney,
3: sì.
0: Per

0: individuare l'anno e poi vi dirò il titolo del brano e il gruppo di cui racconterò una storia.
1: Ok.
0: Hai appena comprato un lettore MP3 e ci entrano sì e no 8 canzoni scaricate illegalmente da Napster.
1: Già qua un indizio, qua.
0: Al cinema o Cimena esce Matrix.
2: Bello Matrix.
0: Il Nokia 3210 è l'oggetto del desiderio. Allora, qual era? Quello col, il topo era?
2: Quello lì picco, sì.
1: Quello grigio.
0: Il topino.
1: No, quello di tanti colori.
2: Ah,
1: no, 30, aspetta, il 32.
0: Il DVD è la grande novità, ma in salotto c'è ancora il videoregistratore con una pila di VHS.
1: Fino anni, anni 90, ma non capisco quando.
3: Verso la fine. Verso
0: Google
3: la fine.
0: Esiste già, ma quasi tutti continuano a usare Yahoo o Altavista per cercare qualcosa su internet.
2: Ma sai che io non ho mai usato né Yahoo e né Altavista.
0: Ti devi vergognare.
1: Allora, siamo a fine anni 90.
0: Sì.
1: Seconda metà sicuramente.
0: Sì.
2: Sì, vabbè, come fai a ricordare?
1: Prova, dai.
0: Dai, dite un anno.
1: Non so.
0: Vi dico una cosa io molto interessante.
1: Sì.
0: È il titolo di una canzone di Prince.
1: E anche di Cassius.
0: E anche di Cassius.
2: Allora 1999.
0: Sì. Esatto, 1999.
4: Oh yeah, check this out.
5: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Red Alert. Dei Basement Jacks. Quella di Simon Radcliffe e Felix Buxton, in arte Basement Jacks, è considerata una delle più grandi storie di successo della musica dance inglese. Simon e Felix si incontrano a Londra tra il 1992 e il 1993, periodo in cui iniziano a produrre musica elettronica. Inizialmente, Simon affitta il suo studio a Felix e al suo team per 100 sterline al giorno, ma presto uniscono le forze, uniti dalla passione per la musica house americana.
6: House music.
0: Si fanno chiamare Underground Oasis, ma un amico gli consiglia che forse è meglio non confondersi col gruppo rock. Così, ispirati dal seminterrato di Simon, decidono di farsi chiamare Basement Jacks.
7: Welcome to the world of Basement Jacks.
0: Siamo a metà anni 90. Di notte i Basement Jacks suonano nei club di Londra. Di giorno lavorano alla ricerca di un suono che possa fare la differenza. Samba Magic del 1995 e Fly Life del 1997 sono il preludio di un colpo di genio che, puntuale, arriva nel 1999. Si chiama Red Alert.
8: Radio DJ
9: Disco Club.
0: Pubblicato il 19 aprile, Disco Clock su Radio DJ due giorni dopo, Red Alert è il singolo d'esordio dell'attesissimo album di debutto dei Basement Jacks, Remedy. Un album che farà la storia, quarto nella classifica degli album più venduti in Inghilterra, grazie a canzoni come Rendezvous, Jump and Shout, Bingo Bango e su tutte Red Alert. Capace di raggiungere la posizione numero 5 nella classifica dei singoli inglesi del maggio 1999, Red Alert è un capolavoro di stile. Il sample usato per il riff principale è di Locksmith e della sua Far Beyond del 1980.

Gli archi della pausa, nella seconda parte della canzone, sono stati presi dalla colonna sonora del cartone animato Disney I Tre Piccoli Porcellini, composta nel lontano 1933. Nonostante a livello globale Red Alert non si imponga immediatamente, in Inghilterra e negli Stati Uniti è un successo tale da avere bisogno di due video separati. E questo basta a battezzare uno dei gruppi più influenti della storia della musica dance, non solo inglese, i Basement Jacks. Ed eccoli i Basement Jacks nel DJ Time con Red Alert.

0: Una canzone, credo, degli anni 90, visto che prima abbiamo parlato del 99, che è stata rifatta in questa chiave 2026, si chiamava Just The Way You Are, era Milky qui su M2A, una canzoncina, diciamo, pop dance, leggera, non dà fastidio, magari tu sei in doccia, capito? Col soffione montato male.
1: E noi che siamo dei DJ abituati a lavorare in discoteca, questa è una canzone da inizio serata, piano piano.
0: Questo lo dici tu, no, perché comunque adesso io chiamo David Guetta e glielo dico.

0: Sai che si offende.
1: Devi, sono sicuro che David Guetta suonerà un'altra versione, non questa. Perché lui è un po' più duro, eh? No, correggetemi se sbaglio.
2: Ma io, non lo so.
0: Poi tra l'altro parla di cose anche molto
1: tecniche.
0: Tecniche, voglio dire.
1: Come dici tu, scaccia figa.
0: Un pochettino. La gente comune che ha un sacco di problemi di bollette, di caldo, di condizionatore che non funzionano, di soffioni che perdono.
1: Hai ragione.
0: Queste cose che tu dici, Mario, hai non lo so, qua, sono cose nostre.
1: Hai ragione. Sì,
0: ho ragione?
1: Sì, hai ragione.
0: Allora grazie se ho ragione.

0: FM 2O
1: Play with us.
0: Play with us.
1: No!

0: Biggity wiggity wack.
1: M2O.
0: Play with us.
1: Play with us.
2: Il vincitore del Play With Us di venerdì 19 giugno, che si aggiudica The Snapback, il cappellino in limited edition con la scritta Dance With Us tono su tono tutto nero e la mini bag di M2O, è...
3: E chi è?
2: Eh?
3: E chi è?
2: Un attimo.
3: Ah, prego, prego.
2: Dite tutti,
3: Chi è?
2: Un collaboratore scolastico dalla provincia di Crotone.
3: Sì, ma chi?
2: Esattamente da Casabona, Good House.
3: Sì.
2: Luigi!

0: Lione.
1: Ragazzi,
0: c'è anche l'aeroporto. È quasi sempre chiuso. Sarebbe anche comodo. Non lo so, glielo chiedo a lui. Luigi!
2: Ciao ragazzi, ciao banda, com'è? Tutto a posto?
0: Carissimo Luigi!
1: L'androne delle scale.
0: Viva la Calabria innanzitutto!
2: Sì, sì, la Calabria è bellissima, specialmente le Castella, è un posto fantastico. Sì. Comunque questo momento l'aspettavo da parecchio.
0: Ma senti, ma mi confermi che a Crotone c'è un aeroporto, però lo viene poco utilizzato, Luigi?
2: Allora, in questo periodo qualche volo in più c'è.
0: Okay.
2: Però d'inverno c'è poco.
0: Però che sarebbe molto comodo, no? Spostarsi per voi.
2: Spostarsi da Crotone, magari per Milano e altri posti sarebbe comodissimo.
0: Se no
2: c'è
0: devi
2: la tratta Crotone Bergamo.
0: Se no devi andare alla Venezia Terme, che è un bel viaggetto in macchina,
2: Sì, sì. Fai prima, cioè ci vogliono circa 2 ore. Si arriva prima con l'aereo.
0: Sì, che... appunto, esatto. Da. Senti, ma ti sentiamo con un suono strano, come se tu fossi
1: in chiesa.
0: Dove sei in questo momento, Luigi?
2: Veramente in questo momento sono rilassato, sono appena ritornato da scuola perché ci sono gli esami, quindi...
0: Ah, è vero.
2: E mi stavo rilassando ascoltando la musica di M2O.
0: Ah, è vero, lui è collaboratore scolastico, quindi adesso ha da fare perché ci sono gli esami di maturità.
1: Vive nella Cappella Sistina. Senti.
0: Sì, beato lui che ha questo...
2: E quindi sono con le mie cuffie, rilassato sul letto.
0: Che bello. Quanto sei distante dal mare, Luigi?
2: Allora, io generalmente al mare vado a un posto che si chiama Strongoli Marina. E saranno 24 chilometri ad andare e 24 ritorni.
0: Quindi
2: però
0: un quarto d'ora? Un quarto d'ora?
2: Sì, diciamo un quarto d'ora, 20 minuti. Sì.
0: Come ti invidiamo, Luigi, come ti invidiamo.
2: Sì.
0: Vabbè,
2: il
0: senti...
2: Dimmi.
0: No, niente, volevo solo comunicarti ufficialmente che hai vinto il nostro cappellino Slapback che prestissimo ti arriverà a casa. Nella tua...
2: Sono contentissimo, Alba. Ti volevo confessare una cosa.
0: Dimmi,
2: se posso.
0: Prego.
2: Circa due anni e mezzo fa, l'ha vinto mio figlio.
0: Ah.
2: Proprio con te.
0: Bene. Quindi potete uscire vestiti uguali.
2: Sì. Sicuramente.
0: Va bene. Salutami anche tuo figlio, allora, Luigi.
2: Sì, ragazzi, io. Vi ringrazio veramente di cuore per i vostri programmi, per
0: grazie
2: la musica.
0: Grazie a te.
2: Vi ascolterò sempre da circa 20-21 anni e me lo sempre nella mia radio.
0: Grazie.
2: Sempre.
0: Grazie Luigi, ti mandiamo un abbraccio.
2: Sì, una buona estate a tutti.
0: Grazie.
2: E grazie Alba,
0: anche a te.
2: E a tutti voi.
0: Anche a te.
2: Ciao.
0: Luigi. Ciao.

0: Yo soy enamorado. Yo soy enamorado. Ma è sardo, me lo state chiedendo in molti, ma è sardo?
1: No,
0: siamo in Brasile, giusto? Tribalistas, anno 2003, Je sei innamorato. Mi piaceva questa canzone nel 2003. Anche adesso mi piace.
2: Bella, dai.
0: Siamo entrati come Shorty, scusa?
2: È molto bella.
0: Tre punti per Shorty che mi ha confermato.
1: Non lo so, vale tutto allora adesso. Non
0: vale tutto.
1: Beh, sì, Uno parla, tre punti.
0: È venerdì, raga. Fa caldo.
2: Fa molto caldo.
0: Fa caldo è l'aggiornamento meteo, giusto? Sì. Della puntata di oggi.
3: Beh, in questi giorni arriva il Niño, arriva una bella botta, 35-36, quindi prepariamoci a bere.
0: Rimaniamo in città, mi raccomando.
3: Città, non bere.
0: Non bere.
3: Uscire nelle ore più calde.
0: E rimaniamo nell'asfalto milanese.
3: Nell'asfalto senza bere, vestiti di nero.
0: Queste sono le raccomandazioni, vestiti di nero.
3: Tanto.
0: Con un gin tonic.
1: Se possibilmente con gli zoccoli.
0: Che raccomandazioni sono?
3: Dicono che sia così.
0: Con gli zoccoli.
1: Con gli zoccoli, così sprofondano nell'asfalto.
0: Ah, perché gli zoccoli pesano, no?
1: Pesano, sì.
0: Allora, noi siamo entrati nella seconda ora dopo il collegamento con la Calabria. Io ringrazio la regia di M2O e per i

0: mezzi che ci mette sempre a disposizione, che non è veramente, non in tutte le radio si sentono con questa velocità gli effetti, noi siamo stati in grado dopo pochi minuti di avere lo stesso effetto della casa di Luigi in provincia di Crotone.
1: Meraviglioso.
0: Ginger, sì. Ci hai fatto caso?
2: Sì.
0: Vuoi risentirlo?
2: Vai.
0: Allora, tutto a posto.
2: No, ma sei andato a trovare Luigi?
0: No.
2: Sei lì con lui?

0: con gli amarelli di Nicola Flotta. Ah, raga, ma le news non arrivano oggi? Vabbè che fa caldo.
1: Arrabao, sono come arrabao.
0: Come arrabao?
1: Arrabao, caca, non tira la panza.
2: C'è caldo, Felisandro, è caldo, quindi...
0: Grazie della linea, Felisandro, e tutte l'equipe dello staff del cast di Ebeduo. La prima notizia da Napoli: chiama la polizia perché gli hanno rubato la droga.
2: Giusto, la denuncia, bisogna denunciare.
0: Ma si può?
3: Certo.
0: No, chiedo, che ne so io.
2: Cioè, si può, ma su cavoli tuoi poi, no?
0: Beh, però non ce l'aveva, Cioè, lui quando ha chiamato la polizia, gliel'hanno rubata.
2: Quindi l'hanno trovato.
0: Quindi non l'hanno trovato con la droga.
2: Quindi era una tattica.
0: Non lo so. Vabbè. Torino si addormenta sul treno e si risveglia dopo aver attraversato tre regioni.
2: Chi non si è mai addormentato su un mezzo pubblico saltando?
4: A me è successo
2: saltando?
4: L'anno scorso, Alb.
0: A me è successo tra Venezia e Padova, mi hanno rubato la borsa, infatti.
2: Vedi. Sul Freccia
4: Rossa. Io mi sono addormentato, dovevo scendere tipo dopo Salerno, era un Freccia Rossa, mi sono svegliato dopo la fermata e sono andato tipo due ore più avanti.
0: Davvero?
4: Un casino, però vabbè, poi risolta
2: capita,
4: bene.
2: Capita.
0: Sei in gamba, Ma questo aneddoto?
4: Sì.
0: È contenuto nel libro che scriverai delle storie di Shorty.
4: Sì, sto cercando di arrivare anche a questa storia qua.
0: Bello.
4: E gli dedicherò un capitolo.
0: Bologna restituisce un portafoglio con migliaia di euro, il proprietario lo assume nella sua azienda.
2: Bravo.
0: Esistono ancora onesti cittadini.
3: No, però io non voglio fare polemica. Un portafoglio con migliaia di euro, ma dove le metti?
2: Beh, portafoglio.
3: Non ci staranno mai migliaia di
0: fatti
3: euro.
0: I cazzi tuoi.
3: Va bene, allora poi.
2: Come fai a saperlo?
0: Tanto hai rovinato la notizia.
3: Vabbè.
0: Perché hai messo in dubbio l'entità della somma,
3: esatto,
0: del denaro.
3: Giusto.
0: E guarda,
3: sì,
0: gli ascoltatori sono calati. Vedi, per colpa tua sono andati tutti a Radio Subbasio. Andiamo a riprenderceli con l'eco.
4: Vai.
0: Ascoltatori, tornate da Radio Subbasio e venite qua.
3: Giusto.
0: Sono tornati?
5: Sì.
0: Sì, ce lo vedi in tempo reale?
5: Sì, lo vedo in tempo reale.
4: Salite.
0: L'asticella, no? Venezia, cade un telefono nel canale, Sub lo recupera ancora perfettamente funzionante. Bravo.
3: Lo sai perché?
0: Perché?
3: Perché l'acqua è salata o è dolce lì?
0: Beh, è salata, Mario, a Venezia.
3: Ma come fai a essere funzionante? Lì,
0: vabbè, solito... dipende quanto tempo è rimasto.
2: Oppure un vecchio telefonino che sono molto resistenti.
0: Anche questa vuoi
3: io
0: mettere
3: metto
0: in dubbio?
3: Guarda questa cosa.
0: Guarda, mamma mia.
3: Guarda, metto in dubbio.
0: Guarda gli ascolti,
3: guarda,
0: sono calati di nuovo.
3: Richiamali, ti prego.
4: Vai.
0: Per favore. Tornate da Radio Bruno e venite qua.
2: Che ce n'è bisogno. Vieni.
0: Sono tornati?
5: Sì.
0: Che fatica.
3: Scusa, prego.
0: Catania compra un vecchio divano al mercatino e trova migliaia di euro nascosti nell'imbottitura.
2: Però glielo facciamo apposta, Mario.
3: No, scusa, adesso non voglio fare polemica.
0: Beh, in un divano ci stanno,
3: No, ma sì, migliaia di euro.
0: In un divano ci stanno.
3: Ma io metto in dubbio questa notizia.
0: In un divano ci stanno.
3: No,
0: vado dritto, non ti ascolto neanche. Sì. Dubai, Emirati Arabi, dimentica una Lamborghini parcheggiata con le chiavi dentro, la ritrova mesi dopo nello stesso posto.
2: Vedi lì che c'è, vedi dove c'è la legalità.
3: Vorrei fare una piccola polemica, ma no.
0: Prego.
3: No, non la dico.
0: Non la dici?
3: No.
0: L'ultima notizia arriva dalla Germania: troppe V nei cognomi, le maglie di calcio della Germania vanno sold out. Abbiamo finito la lettera, non riusciamo più a produrne altre. Seguirà approfondimento.

0: È incredibile la storia dei Bosa, sono due ragazzi giovanissimi norvegesi che qui in Italia abbiamo lanciato noi di M2O. Scusate se mi vanto un po' di queste cose, ma ne sono piuttosto orgoglioso. E loro, seguendo la corrente, i salmoni norvegesi sono arrivati sui navigli. È incredibile questa cosa qua.
1: Cioè, hanno fatto un percorso...
0: Seguendo i salmoni, dalla Norvegia arrivi fino a Milano, perché pare che la settimana prossima siano in città.
1: Ne avevamo parlato due giorni fa dei salmoni, giusto?
2: Drogati.
0: Sì. Salmoni drogati.
1: Quelli della Norvegia, che tra l'altro da dove vengono loro, quindi.
0: Sì, appunto.
1: Potrebbe essere.
0: È una storia incredibile.

0: alla quale sicuramente non avete creduto e fate bene, perché questo programma è pieno di bugie. Un programma
1: ma questa no, però questa non lo
0: è. È incredibile come questo programma si chiami Albertino Everyday e diciamo bugie, invece Pinocchio della Pina, dove dicono cose vere, si chiami dovrebbero chiamarsi loro
1: La Pina Everyday. Noi Albertocchio.
0: Sì. Allora, avete sentito l'ultima notizia, la ripeto se volete. C'è un problema con le V, troppe V nelle maglie della Germania e quindi non riescono a produrle. Ci colleghiamo subito con la ditta che produce le maglie, che si trova a Berlino. Tra l'altro non so a Berlino che giorno è.
2: E anche qui è venerdì.
1: E fa molto caldo, capito, anche a Berlino.
0: Com'è questa storia venerdì delle maglie?
1: Allora, lo sponsor tecnico è Adidas, che produce le maglie della Germania, e ci sono tre maglie di tre giocatori che stanno andando letteralmente a ruba, e sono Kai Havertz, Undav e Pavlovic. Questi cognomi hanno le V nel cognome e per un problema di produzione Adidas ha fatto sapere che sono finite le V, perché queste magliette con i cognomi che con la V dentro stanno andando a ruba, quindi per il momento questi cognomi non sono più ordinabili.
0: Vabbè, ma non si può andare in un negozio che vendono le V?
1: No, ci sono le stampe apposta.
0: I negozi che vendono le V dove
1: non
0: sono?
1: Non ci sono.
0: Ah, non
1: i
0: ci
1: negozi
0: sono
1: di sport, ti fanno la stampa personalizzata.
0: La Germania è una delle favorite.
1: È una delle.
0: Ha vinto?
1: Sì, ha vinto 7-1 contro Curaçao.
0: Vabbè. È come quindi giocare col Besana Brianza,
1: vero,
0: cosa vuol dire?
1: Vero, però rientra.
0: Lo faccio anch'io di vincere 7-1.
3: Non offendere la mia squadra, che per anni è stata però una squadra che si è difesa bene.
1: Rientra nel gruppetto delle favorite e i bookmakers dicono che negli ottavi di finale potrebbe esserci un Francia-Germania.
0: Addirittura.
1: Lì si giocherà un po' la
0: situazione. Quindi c'è questo problema di queste vire in cognomi.
3: Però perdonami, loro sono impreparate a questa cosa, perché dovevano prevederla.
1: Loro non
3: cosa
1: si aspettavano. Havertz, il centravanti, è un ottimo giocatore, no? Evidentemente non si aspettavano che Undav e Pavlovic avessero così successo. Evidentemente sono molto amati questi campioni tedeschi.
0: Sono nomi strani, però diciamo, se vogliamo proprio stilare una classifica di calciatori con i nomi strani, sicuramente al primo posto c'è la Corea del Sud. Abbiamo una registrazione che conferma quanto sto per dire. Sentite come si chiamavano i calciatori della Corea del Sud nell'anno 2022.
4: La Corea del Sud con Kim, Jung-wan, Nasolin e Wang.
0: Nasolin è un farmaco, credo.
1: Kim. C'erano cinque, il portiere e cinque difensori si chiamavano tutti Kim.
0: Inviato.
1: Sì.
0: Qual è il nome più diffuso?
1: Allora,
0: il cognome più diffuso in Corea del Sud non è Hyundai.
1: No, è Kim.
0: Non è Kia.
1: È Kim.
0: Non è Samsung.
1: No, ci sono pochissimi cognomi in Corea del Sud perché sono tutti appartenenti a grandi caste, no? Che nel corso della storia hanno guidato questo paese. I tre cognomi, praticamente metà della popolazione si chiama o Kim o Lee o Park.
0: Quindi tu vuoi dire che se io vado in piazza in Corea del Sud e dico Kim,
1: uno su due si gira.
0: Si girano tutti.
1: Uno su due si gira. Tant'è che nella formazione di quest'anno 2026 della Corea del Sud ci sono tre Lee e due Kim titolari.
0: Dove quindi sono i Lee?
1: E Kim?
3: Però noi citiamo solo Kim e Lee, e invece Park ce ne sono meno.
1: Park no, non ci sono i Park.
3: No, tu l'hai detto prima.
0: Tu
1: i
0: l'hai
1: Park
0: detto.
1: Sono tre cognomi più diffusi in Corea del Sud.
0: Ah, ma non
1: nella
0: in
1: formazione
0: nazionale.
1: Ci sono due Kim, tre Lee, un Seolong, un Kang Yong. Però
0: ma c'è anche Bella Lee?
1: No, quello no.
0: Bruce Lee?
1: No.
3: Bruce
1: no.
3: Lee era lì,
1: No.
0: Ah. Dov'era?
3: L'era lì e poi anche più.
0: Non c'è più Bruce Lee, peccato, non mi manca.
1: Sì.
0: Va bene, grazie. Dalla Corea del Sud è tutto. Noi proseguiamo con la musica

0: Yeah!
1: Yeah, l'ho detto io, eh. Vi siete accorti? Vi è piaciuto?
2: Molto!
1: Se volete posso rifarlo, eh.
3: Dai, rifai.
1: Yeah!
3: Bravo!
1: Benissimo.
2: Bello.
1: Fino alle 19 anche questo venerdì tardo pomeriggio, Albertino Everyday. Un saluto speciale a tutti gli amici che sono in viaggio, perché il venerdì rispetto agli altri giorni dove il claim del programma è il ritorno. Invece il venerdì io mi immagino tanti ascoltatori che sono in viaggio verso una località di vacanza o di weekend, no?
2: Sì.
1: Questi weekend italiani bellissimi che passi praticamente per la maggior parte del tempo in macchina e poi hai 2 ore per prendere sole, poi risali in macchina, non è male, eh? Con tutte le interruzioni delle autostrade italiane.
0: Ma d'altronde.
1: Deviazioni, attenzione.

0: Ancora lì? A voi il vostro navigatore vi chiede ancora lì?
1: No.
0: Come no?
1: Dai, ti prende per il culo.
0: Lavori in corso, esatto. Ancora lì?
1: Ah, no, nel senso ci viene scritto. Sì, ah, beh, certo.
2: Oppure anche polizia stradale, ancora
0: sì,
2: lì?
0: Ancora lì.
3: Sì, ma la migliore è buca, ancora
0: buca,
3: lì.
0: Buca. Beh, quello è un servizio interessante. Sì. Allora, però io mi vorrei soffermare sulla notizia che abbiamo dato prima di Dubai, dove abbiamo parlato di questa Lamborghini parcheggiata, lasciata lì più di un anno e ritrovata nello stesso posto con le chiavi dentro. Questo è un segno di grande civiltà, di anche di una città molto sicura, ma infatti Dubai è
1: anche molto ricca.
0: Sì, sì, perché molti sono passati, hanno visto le chiavi dentro e hanno detto: figa, cazzo me ne faccio di sta macchina.
3: Ha ragione.
0: No, però vorrei approfondire un attimo io questa volta. Che modello era? La Urus?
1: Potrebbe essere la
0: Aventador?
1: Potrebbe essere
0: la Mursilia, la U.
1: Una di queste sicuramente.
2: Perché si chiamano tutte?
0: Allora, si chiamano tutte come il toro. Il toro è il simbolo della Lamborghini, giusto?
1: Simbolo della Lamborghini, segno zodiacale del signor Ferruccio Lamborghini. Uh-huh. Appassionatissimo di corrida, di tori, di allevamenti di tori, di tauromachia. Era talmente appassionato al mondo della corrida dei tori spagnoli che chiamò praticamente il 90% delle sue auto con nomi che hanno a che fare in qualche modo con il mondo dei tori.
3: Malato!
0: Ma Mario?
3: Ma lui l'inviato è un torista.
0: Lui è del segno del toro.
3: Ah, okay.
0: Ma non sa niente di macchine.
3: Ah, ok.
0: Allora, la Huracan, per esempio, prende il nome da un celebre toro da combattimento del 1879.
1: Esatto.
0: La Urus è il nome, deriva dall'Uro, antico bovino selvatico europeo considerato il progenitore dei moderni tori e bovini. La Gallardo,
3: E pensavo dall'urologo.
0: Urus.
1: Sai che dopo un po' che la guidi
0: la Lamborghini, no? Prostata,
1: capisci che l'accelerazione, no, ti dà,
0: ti pisci addosso,
1: magari, esatto, dopo un po'.
0: La Gallardo è il nome di una delle cinque antiche caste dei tori da corrida spagnoli, famosa per il coraggio e la resistenza.
1: Tutto così.
0: Quindi gli animalisti non saranno molto felici di sapere questo.
1: Beh, magari
0: che il toro nelle corride non è che è trattato proprio bene.
1: No. Evidentemente io proteste.
0: Sai cosa faccio? La vendo, figlio.
1: Io non ho mai sentito proteste legate a...
3: Tu hai la Lamborghini.
0: Ma figurati.
1: Non ho mai sentito proteste.
0: Ma perché non lo sapevano?
1: E adesso lo sanno.
0: Adesso lo sanno. Per colpa tua, tra l'altro.
1: Tra l'altro.
0: Che hai tirato fuori questa notizia. Te la potevi tenere nella tasca.
1: È vero.
0: La Diablo.
1: La Lamborghini. È il celebre toro Diablo, leggo. Non noto per aver combattuto. Era un toro molto famoso, il signor Diablo.
3: Ma non era un ciclista.
1: E il Diablo era il soprannome di Chiappucci, se non sbaglio.
3: Sì.
0: Che bello dire le cose così, senza...
1: no, è vero. È il Diablo, Claudio Chiappucci, un famosissimo
0: ciclista. Lo conosco benissimo.
1: Degli anni 90. No?
0: Personalmente. Veniva
1: forte.
0: Sempre, ti ricordi che veniva
3: era
0: sempre?
3: Era qua in radio sempre.
0: Sempre.
1: Vedi.
0: Va bene, grazie. Adesso vi proporrei
1: Quando i nostri ascoltatori questo weekend usciranno per comprarsi una Lamborghini,
0: certo,
1: sanno a cosa si stanno.
0: Buongiorno, mi dia una Lamborghini, per favore.
1: Sa che il nome...
0: No, non la voglio più, perché io i tori li...
1: Questo? Magari succede.
3: No, guarda,
1: così.
3: Appena gli dice il prezzo già scappano.
0: Beh, insomma, se vai a comprarla vuol dire che bene o male le idee ce le hai.
1: Non fare domande Ferrari Lamborghini, per favore.
0: 1992 M2 Old.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

every day. And Midwell suona così.

per i giovani degli anni 90, questa era una canzone dance nuova prodotta dal progetto Coro. In verità era una cover perché l'originale era di Patti Smith. Era Because the Night, l'M2 Old delle 18:30 su M2O.

0: Temperature record, città vuote, Milano si presenta così al giovedì.
1: Spiega.
0: Era il notiziario, queste erano le notizie di costume di Italia 1, sai, con la canzone di Samurai J sotto.
1: Hai ragione.
0: No? Non vi è piaciuta?
1: Sì, ci sta.
0: Comunque erano i testiva.
2: Vediamo a settembre, Albert.
0: Cosa?
2: Vediamo come si sviluppa.
0: C'è da aspettare per i testiva, testiva.
2: No, vediamo. Potrebbe essere.
0: Cioè, a giugno non siamo già in grado di dire qual è la it estiva.
1: It estiva.
0: Samurai J, questa canzone si chiamava Flamenco Paranoia, dall'album che lui, il nostro simpatico Samurai J, è venuto a presentare anche qui da noi in studio. L'album si chiama Amatore. Quando è andato via ho capito che è il suo cognome, non l'avevo mica capito io.
1: Amatore.
0: Tu l'avevi capito subito?
2: Zero, no.
0: Adesso l'hai capito?
2: Ho capito perché l'avevi detto poi tu. Una volta capita tu, l'hai fatta capire anche a noi.
0: Tu l'hai capito?
1: No.
0: Adesso l'hai capito?
1: Sì, forse.
0: No,
1: adesso,
0: neanche adesso. La puntata sta per terminare. Alcuni potrebbero andare via addirittura prima delle 19 perché stufi del programma. Chi vuole andare via prima delle 19 perché stufo del programma?
1: Io non mi permetterei mai, non esco mai prima del programma.
0: Tu l'hai già fatto, l'hai già fatto.
3: Venerdì potremmo uscire un quarto d'ora prima.
0: E invece no, saremo qui fino alle 19.

0: sentito intitolata Acting Tough. Mi piace anche il giro di bass che la accompagna. Era Acting Turnley, era Dean Turnley.
1: Va bene così.
0: Ma non posso annunciare quella di prima che è più facile? Jennifer Lopez. Jennifer Lopez è più facile, che è un cognome facile. Jennifer Lopez,
1: tra l'altro, bella donna, l'ho vista con Guetta a Parigi.
0: Bellissima donna, nonostante i suoi 72 anni.
2: Ma cosa dici?
1: 62 anni.
0: Ma scherzo, quanti ne ha? Ne avrà 60?
2: Bellissima.
0: 59?
1: Molti meno, mi sa.
0: Molti meno.
2: È del 69.
0: Ah, 69?
2: È del 69.
3: È Pinuccio.

0: 57. Ah. Non è che ci sono andato molto lontano, raga.
1: Hai detto 72.
0: Oh, scherzavo. Mamma mia, adesso quando scherzo metto un cartello.
1: Bravo.
0: Lopez. È un nome diffuso, Lopez?
2: Molto, in Sud America molto. Tra i più diffusi.
3: Ma oggi siamo sui cognomi. Prima con Lee Young One, two, three.
0: Quanto diffuso?
2: È il 5 su 10 secondo una classifica recente dei cognomi più diffusi in Sud America.
3: Il 5 su 10 quindi non conta niente.
2: Vabbè, adesso.
0: E gli altri quali sono?
2: Vuoi sapere i primi? Primi, dai.
0: Voglio sapere gli ultimi.
2: Torres 10, Ramirez 9, Sanchez 8, Perez 7, Martinez 6, Lopez 5, Fernandez 4, Garcia 3, Rodriguez 2, Gonzalez 1.
0: Cioè il nome più diffuso nei paesi latini è Gonzalez.
2: Il cognome più diffuso.
0: Quindi Speedy Gonzalez.
2: Speedy Gonzalez, come Mario Bialve, il veloce
0: Paolo Rossi.
2: Paolo
0: Mario Rossi.
2: Il veloce Rossi. Assolutamente sì.
0: E quindi Rodriguez come...
2: Anche Rodi Belen Rodriguez.
0: Ma c'è... Garcia Lopez. Vedi, lui li ha due. Garcia Lopez.
2: Li ha due. Bravo.
0: Fernandez.
2: Ce n'è un po' di Fernandez, no?
0: Però quello lì è francese, quello...
2: Fernandez. Ah, bravo, bravo.
0: Allora c'è confusione qua.
3: Ma perché stiamo parlando di sta cosa? Non ho capito.
2: Lautaro
0: fatti, fatti tuoi. No,
2: Roger Sanchez.
3: Oggi è tutto sui cognomi oggi.
0: Se non ti va bene puoi andare in un'altra radio, è pieno di radio.
3: No, sto qua,
2: Vi do una piccola curiosità, la volete sapere sui cognomi sudamericani?
0: Prego.
2: Avete fatto caso che finiscono tutti in Ez? Quell'Ez è figlio di, è come l'equivalente del Son del nord Europa. Quindi Gonzales, figlio di Gonzalo.
0: Ezio?
2: No, il finale è Ez.
0: Ah, non
2: Rodriguez,
0: Ezio.
2: Rodriguez,
0: figlio. Io ho un amico che si chiama Ezio.
2: No, dovrebbe essere Ezietz.
1: Ma cosa c'è?
2: Niente.
0: Così.
2: Capito? Rodriguez,
0: sì,
2: figlio
0: sì,
2: di Rodrigo.
0: Ho capito, non sono stupido.
3: Anche Morales.
2: Bravo, no, quello con la S, Mario.
3: Ah, con la S, sì.
0: Vabbè,
3: No, perché stavamo parlando di questo?
0: Non lo so.
1: Garcia non è figlio di nessuno.
2: No, però
0: non è figlio di Maria.
3: No. Sì, è giusto. Cioè,
0: comunque, ragazzi, si sente che fa caldo tanto fuori. Sì.
3: Hai detto giusto, ragazzi.
0: Ragazzi. Meno male che il programma è quasi finito. Tra poco arriverà Giorgio Dazzi in sostituzione
3: Dazzi.
0: In sostituzione di Andreas Matteitz.
2: Ma quindi Dazzi è in onda durante la settimana perché Trump ha firmato per lo stretto di Hormuz, quindi
3: Alberto, se vuoi ho una carriola,
0: sì,
3: lo porto fuori.
0: Portalo fuori. Nel frattempo una piccola anticipazione della puntata di questa sera di Dance Revolution.

That's Her è il titolo della canzone, Cyril e Wiz Khalifa. Chiudiamo così questa puntata di Albertino Everyday di venerdì 19 giugno. Vi auguriamo un buon weekend, divertitevi tanto. Lunedì noi torniamo dalle 5 alle 7. Chissà se questa puntata avrà lasciato qualcosa nel cuore dei nostri ascoltatori.

0: ma pieno di bugie.
1: Assolutamente.
0: Fargetta, infatti, è un DJ, producer, fotomodello, Latin lover, cantante, ballerino, tappezziere, calciatore, ma non sa abitare le lampadine. Sarà vero?
2: Ma chi l'ha detto?
1: Tu l'hai detto.
2: No.
0: Ale Lippi sa fare foto dietro un DJ famoso in console o con un aperitivo in mano e ripete battute di 37 anni fa, spacciandole per nuove. Non
1: sì.
0: Sto piangendo, mi è solo entrato un moscerino nell'occhio.
1: Ah, bella, questa è bella, me la segno.
0: Shorty invece fa cose solo dopo estenuanti pressioni, ma poi le fa e le sa fare anche bene.
1: Bravo Shorty.
0: Oggi sì. Albertino ha imparato il significato della parola sciacquone.
1: Sì.
0: Per lui prima era la scatola bianca dove non si sa cosa c'è dentro. Inoltre ha cambiato il soffione della doccia, ma senza guarnizione, quindi perde.
1: Sì.
0: La canzone è come il profumo, entrambi evocano momenti e sensazioni belle o brutte.
1: Sì.
0: In giro molte persone si intervistano da sole. A distanza di 7 anni a Mario piace il sottotitolo Il ritorno di questo programma.
1: Sì, no, se l'ha accorto adesso.
2: No, lo ha approvato oggi.
1: Sì. Quindi, sì.
0: Oggi le news sono arrivate con la canottiera e la panza.
1: Sì.
0: E adesso ragazzi, allora io settimana prossima non ci sarò, vi lascio soli.
1: Questo è molto grave.
0: Mi raccomando, fate i bravi, spegnete sempre la luce quando andate via, ok?
3: Quindi, cosa resterà della settimana prossima?
1: Chi ne sa? Chi ce lo fa questo riassunto finale?
0: Vado in vacanza, ciao ciao.
1: Vabbè, grazie, divertiti. Grazie a tutti, buon weekend. Ciao Mario, ciao, ciao Ale,
2: ciao.
1: Shorty,
2: ciao.
1: Io e te dobbiamo parlare.
2: Mi fermo Albert.
1: Fermati perché ci sentiamo nel weekend oppure il lunedì prossimo per un'altra settimana di Albertino Everyday.
4: Ciao a tutti.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Ah, è puntatona, ve lo dico, eh?
11: Sull'app, canale 715, digitale.
10: Sappiatelo, hashtag sapevatelo, quello di stamattina è puntatonissima. Questa è la famiglia del programma. Sono Walter Pizzulli e il Morning Show, sala 1 Dance 80, la 2 90, c'è la sala trash che torna in sala 3, sala 4 nei lenti. Datemi un titolo, vi metto a ballare.

Just a Simple Face, a due due. Aladino, la mia amica Manuela, la Manu Gubinelli, Talisa per voi, insomma per tutto il mondo. Brothers in the Space alle 6:03 della mattina. Possiamo far iniziare la famiglia, buongiorno. Benvenuti al Morning Show, senti, sono Walter Pizzulli, quello che...

sabato. Ma intanto, se siete arrivati questa mattina, forse non lo sapete ancora, ma noi una volta alla settimana cerchiamo di capire esattamente come siamo messi dal punto di vista della discoteca. Anzi, apriamola subito! La discoteca. Come va? Come va dalle vostre parti in discoteca? Come va? Non avete tempo per andare a ballare?

0: sale. Mi aprite la sala 1, scusa, apri quella porta. No? Sala 1 e la sala Dance 80, com'è?
1: Chiudi,
0: aprimi la sala 2. Sono tutte così stamattina perché abbiamo calato Jolly. È tornata anche la sala 3, che è la sala trash, cioè tutta la musica che ascoltate in macchina, solitamente a finestrini abbassati. Poi però quando vi rendete conto che c'è qualcuno che vi guarda, la alzi subito, capito? Allora, sala 1 Dance 80, la 2 Dance 90, la 3 la sala trash, la sala 4 è quella dei lenti. Una delle 4 forse la chiuderemo, non lo so, vedremo come andrà. 342-654-3210, vai.
2: Buongiorno Valterino.
0: Inizi tu.
2: Che ne dici The Power of Love dei Frankie
0: Ghost Hollywood? Eh beh, lento.
2: Ciao Massimo.
0: Ciao amico mio, ciao da Gela, ciao. Mamma. La roba d'amore, ragazzi.
3: Amore, amore, amore, amore mio.
0: Ti proteggerò. Ti sto traducendo all'impronta. Cioè dice, terrò i vampiri lontani dalla tua porta. Ti sarò vicino sempre quando avrai bisogno.

0: State ascoltando la famiglia del Morning Show di MWO. What else?
1: Dai, se non lo dice non lo posso togliere. Come fa?

0: bello vero, raga, che
1: ma
0: c'è?
1: La pelle d'oca mi è venuta con sto disco.
0: Sai che con sto disco è venuta pure a me la pelle d'oca? Ti devo dire la verità. Oh, fredda guolla, come dicono. Allora, che sala mettiamo qua? Io avrei detto che la sala quella dei lenti sarebbe partita lentamente, così si chiama, invece ha sfrombattuto stamattina.
2: No, Walter, buongiorno famiglia. Ciao. Andrea

almeno una volta alla settimana e più puntatona di tutte le puntatone di sempre. Gliela fai dire a loro che è l'urlo di battaglia? Se siete arrivati per la prima volta qui, abbiamo un urlo di battaglia che porta buona. Beh, inizi la giornata in maniera diversa tutti i giorni dal

0: Mi chiedo a Mauro, ma questa la metto in sala 1 o in sala 2? Questa era 89, vero? Credo, Però ha funzionato per tutto il 90. Beh, dammene uno, va, dammene uno bello. Buongiorno. Pensa che abbiamo appena cominciato, siamo appena partiti. Se vi è piaciuto qualcosa fatemelo sapere. Se non vi è piaciuto nulla fatevi gli affari vostri.
1: No.
0: Non è che andate a dirlo in giro, mi raccomando, 342-6543-210, sala 1 Dance 80, 290-3 la sala Trash, sala 4 Lenti. Questa di diritto la mettiamo noi, finisce nella sala Dance anni 80. Giddy up, go go.

0: Buongiorno Valterino, ciao. Te lo do io il pezzo della sala trash. Trapanarella, trapanature, trapananotto e urna pura.
1: E allora rimanete ignoranti.
2: Sai che su TikTok spacca questa, ragazzi? Di solito ci sono dei galli al posto del nero.
1: Lì, levate gli erbina sta gente.
2: Però mi piaceva, quindi abbiamo inaugurato. Non so chi è che la cantasse, però bene. Ciao cara.
3: Buongiorno Walter, sono la Eli da Lecco.
2: Ciao Elisa.
3: Ciao, apriamo la sala 3.
2: Non lo so, Eli sarà per Elisa, potrebbe essere anche Betta.
3: La sala trash.
2: La sala trash, vedi?
3: Benigni, l'inno del corpo sciolto.
4: No,
2: no, no, no, che a quest'ora poi, sai, se uno ha fatto colazione da poco.
5: Buongiorno Walter.
2: Ciao.
5: Buongiorno vicini.
2: Luca, scegli, sala 1 Dance 80, 2 Dance 90, sala trash e la sala 3, sala 4 quella dei lenti. Dammi un titolo, 342-6543210, vai.
5: Da Roma. Allora andiamo in sala trash.
2: Vedi che poi appena vi si
5: con il mitico Pippo Franco.
2: Ma quale?
5: Che fico.
2: Ce l'ho. Meno male che ho portato il vinile stamattina. Allora, vi ricorderete il video? Credo che fosse proprio, anzi, senza il credo, era esattamente la sigla iniziale di un festival di Sanremo. Non so se ci foste già all'epoca, era il 1982 e lui cantava.
6: Fico.

0: teatro Ariston di Sanremo, era il 1982, meraviglioso. Dammi un disco bello, dai, sapete che noi poi giochiamo anche il fattore sorpresa, cioè non sapete mai cosa metteremo, sapete che tutta la musica è bella, è bellissima, quella che mettiamo tra le 6 e un quarto alle 9, perché la metto io?
1: No!
0: Perché la sceglie la famiglia.
2: La famiglia!
0: Vabbè, qua si esagera però. Ma è quella? Adesso dovessi riconoscere senza leggere, sto mettendo adesso a mosca cieca le mani sugli occhi, e quella che fa Everybody Dance, Clap Your Hands, proprio quella. E allora

0: hands. Clap your hands. Batti le mani, batta, buongiorno. Mi piace che ogni tanto vi venga la voglia di farmi sapere da quanto ascoltate, che state ascoltando. Denise, Walter, buongiorno dal Seperò di Monterosso. Ogni mattina con te dalle 6. Guarda, Walter, Marco Cruciani da Viareggio, ti ascolto sempre insieme al mio papà. Un abbraccio grande, sala 2 anni 90. Allora, sceglietemi una sala. Voi intanto datemi 20 secondi. Vi prometto che direte: caspita, Walter, cosa hai messo?
1: Questo è il Morning Show.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland Symphony of Unity. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi.
5: Symphony of Unity.
4: Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.

0: La sveglia la mattina e Walter Pizzulli. M2O.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Buongiorno!
2: Quello che fai fa la differenza. Fa per, per, per, per, per, per, per, per, per, per, per, per, per.

0: stato violento, piaciuto?
1: Sai, visto piaciuto di solito, questi ha ascoltato e piaciuto. Ho calato l'asso, giocato il jolly apposta per voi. Avevo giocato responsabilmente, anzi lo sapete che durante gli spot bisogna dirlo velocemente, quindi bisogna giocare responsabilmente. Ho giocato 50 centesimi che vi sarebbe piaciuta e così è andata, perché vi conosco.
2: La famiglia!
1: Famiglia del morning show di M2O. Siete capitati nel momento giusto in una che non è la puntata solita, ma è una puntatona quella.

0: ballare la dance 80. E come si fa? Basta che mi dai il tuo nome e la città e mi dai un titolo degli anni 80. Se invece vuoi andare in sala 2, mi dai il tuo nome, la città e mi dai una canzone degli anni 90. Nella sala 3 invece c'è la sala trash che è piena oggi. Tutte le canzoni con un po' di vergogna ad ascoltare, però in macchina quando te sei da solo te le fai tutte. La sala 4 invece è pienissima, anche stamattina è quella sala dedicata ai lenti. Come si fa? Basta mandare un messaggio a questo numero 342-654-3210. Danilo, tra poco te lo faccio dire. Paolo!
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao,
1: questa
0: ciao.
1: Mattina andiamo in sala 1 anni 80.
0: 80?
1: P-Lion, Happy Children.
0: La mettiamo entro stamattina, sicuro.
2: Buongiorno Vattrino.
0: Ciao.
2: In sala 3 io metterei C'è da spostare una macchina di Francesco Salvi.
0: Sai che anche questa la potremmo mettere. Fammici pensare un attimo. Buongiorno anche a te Fabio che sta ascoltando. Ciao Fabio.
3: Quella tua maglietta fina.
0: È sala 4 questa
3: e
0: lei.
3: E dopo non mi ricordo più.
0: Come
3: niente.
0: Non ti ricordi? Ma come non ti ricordi più? Ma sei fuori.

Ah, raga, e niente più di questo. Ma la domanda è, scusate, ma se nel caso vi mancasse, vi mancherebbe tanto? Oh, questo è uno spettacolo. Anzi, è retro spettacolo. Beh, dai, adesso. Beh, faglielo dire, finale.

0: questa la capiscono in molti e soprattutto il mio amico Mauro Miclini. Mauro, ma gliel'hai fatta la regia ad Amadeus all'epoca? E Mauro Miclini ha fatto la regia ai più grandi, ragazzi, capito? Cioè, poi pensa che fine ha fatto a stare con me la mattina, vedi? Ciao amico mio, poteva andare peggio, ricordatelo Mauro che...
1: Beh.
0: Allora, insieme, peraltro Mauro, ho notato che avevi pensato di mettere quello che fai di Gigi D'Agostino, ma l'ho notato adesso. Noi abbiamo un cervello in due, che già basta, ve lo volevo dire, che bello che è. Grazie amico mio. Tutte le mattine col maestro, insomma, cioè io sto con lui che è il maestro della musica. Test the musica, Edo Music. Allora, i veri maestri siete voi, perché vi state beccando la puntata che è una delle più belle in assoluto, anche per i messaggi che state mandando. Non per quantità, perché quelli sono sempre tantissimi, per qualità. Stamattina vi metto in una delle quattro sale, perché se non avete mai più avuto tempo di entrare in una discoteca, entrate qui. E il morning show di M2O, del quale vi hanno parlato, c'è la famiglia in te, c'è un sacco di...
2: La famiglia!
0: E tante sono le opportunità, ti puoi scegliere la sala 1 se mi dai un titolo, Dance o

0: è genio assoluto. Ciao Checco. Ma che quella.
1: Ma cosa vuoi da me? Trovimela te. Una così bella.
0: Trovimela te, io ti adoro.
1: Angela.
0: Dedicata ad Angela. Angela, che bello. Beh, tutte quelle che indossano questo nome non hanno avuto vita facile da quel momento in poi. Marco!
2: Ciao Walter!
0: Che vuoi?
2: Marco da Udine.
0: Dimmi, Marco.
2: Sala 3.
0: Trash. Pure lui, vedi?
2: Bonolis e Laurenti.
0: E Bucatini, com'era?
2: Bucatini Disco Dance.
3: Saprei cosa fare adesso che...
0: Questo è quando è partito il momento cara io, cara tu, cara o, che quanti hanno cantato?
3: Se... Vol-

0: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, sono Barbara da Roma.
1: Ciao Barbara.
0: Oggi scelgo sala lenti.
1: Mm-hmm.
0: Le notti non finiscono.
1: Ma come mai?
0: All'alba nella via.
1: Come mai, Barbara?
0: Come mai?

212 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve

0: mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: ve l'ho fatto notare, per quello abbiamo dato come nome al programma di tutti i giorni, anche al sabato, il morning show di M2O, perché si adagia su qualunque canzone, anche sulla versione di Vasco Rossi remixata da Delusa. A tutti quelli che non rimarranno delusi stando qua questa mattina, perché vi sto facendo scegliere una sala nella quale provare a ballare oggi. In che sala vi devo portare? In che sala vi metto?
1: Te, buongiorno.
0: La 1 è la Dance 80, la 2 90, sala 3 Shell, la 3 e sala 4 i lenti. Sti ragazzi esagerano, però ve lo dico,
1: Sala 2, certo. I will find you. Ricky Leroy e Franchino.
2: Ciao. Buongiorno a tutti, famiglia.
0: Ciao cara.
2: Allora, Forever Young. Ma mettila dove ti pare, perché io non lo so. Una volta la fanno lenta, una volta la mettono disco. Insomma, a me mi garba. A prescindere.
0: Sei trafelata.
2: Un bacio.
0: Ciao tesoro.
2: A quella. Tutti.
0: Senti, ma se scegliessi la versione quella che so che vi piacerà, che piacerà, da mettere in sala 1?
3: Off.

0: programma.
1: La famiglia.
0: Stamattina invece già lo so, siamo tantissimi, anche perché c'è una sala per l'anni 80, c'è una sala per l'anni 90, c'è una sala per la musica trash e una sala per i lenti. Se vi scegliete un titolo che va in una delle quattro sale, vi mettiamo a ballare con gli altri al 342-654-3210. Moni!
2: Ciao Walter!
0: Ciao!
2: Monica da Viareggio.
0: Ehi, ciao!
2: È bello ascoltarti ogni giorno.
0: Ma?
2: Con la tua.
0: Ma c'è un ma?
2: Sveglia del morning show.
0: Ma? Ma c'è un ma? Cioè, tipo, è bello, però no?
2: E allora io stamani vado negli anni 90.
0: Dai, da
2: vorrei
0: me
2: ascoltare, ah, sì, la, dai, canzone di
0: ISMC.
2: Think About Way.
0: Senti, solo a patto che potrei anche metterla, che tutti quanti proviate a fare il più velocemente possibile, almeno tre volte. Bom, dighi, dighi, dighi, bom, dighi, bom, dighi, dighi, dighi, bom. È un contest.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Signori, giochiamo?

0: come al solito si lascia andare tra le 7 e le 8.
1: M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.
2: Io non so più cos'è

0: Obsessed. Tutte le mattine mi faccio cantare, così che bisogna andare al lavoro, a scuola e all'università col morning show di M2O. Buongiorno ad ognuno di voi, sempre con voi.
1: Ale oh, che? Ale ale oh, sì. E tanto già lo so che io ti ascolterò anche di sabato.
0: Anche di sabato, tutti i giorni della settimana, buongiorno. Benvenuti al Morning Show, ciao, sono Walter Pizzulli,

0: dal musichiere qua nel morning. Vai.
1: Sveglia! Sveglia! Sveglia!
2: Sono le sette già. Caffè che fuma.
1: Fuma, fuma.
2: Radio M2O qua.
0: Capito, Radio M2O. Buongiorno ragazzi.

siete. Allora, grazie, raga, capito? Questi sono i membri della famiglia. E adesso, scherzi a parte, sono bravura o non bravura, capito perché mi sveglio così presto la mattina? Perché meritiamo, meritate, tutti insieme la famiglia merita di svegliarsi bene. Allora, se non vi ho mai

0: adesso un messaggio durante il corso di questa sigla. Ora al 342-6543-210, messaggio di testo, nome, città, ma non mi saluti mai. Ma e lo so, Antonella, adoro questa sigla, pure io. Alex da Tortona, non mi saluti mai. Ciao Alex. Avete solo il tempo di questa sigla, la fine della sigla? O saluto o non saluto.
1: Se vuoi tentare la soluzione.
0: Ti saluto, non ti saluto.

0: mano che arrivano, capito? Io saluto.
1: Ciao Lena.
2: Niente come sembra, ma con l'aiutino la risposta va. E tu farai gne gne
3: gne gne gne gne gne gne.
2: Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva il quizzo. Nel Maricio.
0: Ho capito bene, arriva.
3: Arriva, arriva, arriva, arriva il quizzo. Dimmi già.
0: Voglio dire ancora.
3: Arriva, arriva, arriva, arriva il quizzo.
0: Sì.
3: Dimmi.
0: Allora, se hai capito, arriva, arriva tutte le mattine ciò che deve arrivare. Si gioca per un'ora, meno di un'ora, prima delle 8 del mattino. Queste sono le regole del programma del Morning Show di M2O durante il quizzo. Basta mandare un messaggio col vostro nome, la città, la risposta corretta secondo voi. Chiedete degli aiuti nel caso abbiate bisogno.
4: Dacci un aiuto.
0: Aspetta, che non ho ancora fatto la domanda. E prima delle 8 sarò pronto ad ospitare uno di voi, una di voi o un gruppo di voi che si porterà a casa il premio, che è la lampada che tutti vogliono, quella con la scritta il Morning Show di M2O. Allora, basta, stoppa le telefonate. Tony di Lissone, buongiorno Walter, mi saluti. Massimo da Trieste, Walter, non mi saluti, tutto attaccato. Ciao, buongiorno Sara da Milano. Walter, sono Alvin con mio papà. Ciao, Alvin. E sei monello come Alvin, quell'Alvin lì?

0: Alessandro Muri, Svizzera, ciao. Buongiorno, certo che lo faccio. Non mi saluti mai, Livia da Luino, ciao. Massimiliano da Cagliari, Erika da Sesto San Giovanni. E chiamami Walter, ciao. Buongiorno a te da Chiavari, non so chi sia, però mi c'è scritto. Armando da Ruffano, che non so dove sia. Stefano da Reggio Calabria, buongiorno. E l'ultimo, dai, me ne scelgo una. Allora, aspetta, vedi, cos'è? Mi sto saltando tutti, guarda che. Che così, beh. Roberto Carlos da Poirino. Mi piaceva il nome, capito? Allora arriva, raga, quindi.
1: Arriva.
0: Dai che è lungo oggi. Allora, in un cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale gassata. Una bottiglia di naturale costa 1 euro, ma una gassata costa 2 euro, il doppio. In totale sono stati spesi 16 euro. Quante bottiglie di naturale ci sono? Allora, in un cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale gassata. Una bottiglia di naturale costa 1 euro, quella gassata 2 euro. In totale hanno speso 16 euro. Quante bottiglie di naturale ci sono? Chiaro, no? In un cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale e gas. Una bottiglia di naturale costa 1 euro, quella a gas 2 euro. In totale sono stati spesi 16 euro. Quante bottiglie di naturale ci sono? Giocate da questo momento, nome e città risposta. 342-654-3210. Perché nulla è come sempre.

0: Anche cantato così va bene. Beh, oh, non è che puoi pretendere chissà che cosa, anzi che cosa, se siete in macchina in questo momento. Buongiorno ragazzi, raga, tutta la famiglia, tutti,
1: Dov'è il quiz?
0: Diglielo.
2: Su M2O.
1: E allora facciamolo.
0: Che bello, tutta la famiglia c'è, siamo il programma più ascoltato anche dai bimbi, perché sapete che il linguaggio è sotto controllo, lo dico a quelli nuovi. Genitori, stavate cercando una radio perfetta per voi e per i vostri bambini. Avete trovato il programma giusto. Ma certo che è così, da anni. Io non credo che sia... Stamattina sono due volte che dico non credo, credendoci di non credere, quando poi invece già so che devo crederci. Mai uscita una parolaccia dalla mia bocca né durante il mio programma. Quindi state sereni, perché poi c'ho il cestino davanti e in un cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale e gassata. Non mi piace la volgarità, che devo fare? Sono ancora vecchio stampo. Una bottiglia di naturale costa 1 euro, ma una gassata 2 euro. In totale sono stati spesi 16 euro. La domanda di oggi è questa: quante bottiglie di naturale ci sono? Giocate da questo momento entro le 8 per vincere la lampada con la scritta il morning show di M2O, che cambia colore in base all'umore. 342 654 3210.
3: Ciao Walter, buongiorno da Bari.
0: Me,
3: le bottiglie di acqua naturale sono 6.
0: Sono 6 le bottiglie, ok? Allora qualche volta dirò no per sconfessare qualche risposta super sbagliata, ma intanto in questo caso non lo dico. Se non lo dico vuol dire che in realtà potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere.
4: Buongiorno Walter, buongiorno miei cari vicini.
0: Lo può dire
4: Luca da Roma.
0: Ciao Luca.
4: Le bottiglie di naturale sono 8.
0: Otto, ragazzi, otto.
5: Valterino, buongiorno.
0: Dai, dati i numeri. Francesco
5: da Bari. Bari. Ci sono 4 bottiglie di acqua
0: Ciao,
5: naturale.
0: Ciao, a Bari ascoltano solo noi, lo dico anche agli altri, ragazzi.
6: Ciao, Sabrina e Davide da Pradalunga. La risposta giusta è 2 acque naturali.
0: 2 acque naturali per la Sabri.
7: Valterino, buongiorno. Oui. Davide da Rimini.
0: Rimini.
7: Sono 6 le bottiglie.
0: 6, danni i numeri, ragazzi.
8: Ciao, Walter, Patrizio da Roma.
0: Sì.
8: Ma è impossibile.
0: È impossibile, ragazzi, non si può sapere. È possibile invece, credimi che è possibile. È possibile, è impossibile, è impossibile. È scendibile.
7: No!
0: È possibile, amico. Sì, no, vabbè, non piangere adesso, non è che. Ti assicuro che c'è un numero, non è che non è possibile. Allora, in un cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale e gassata. Una bottiglia di naturale costa 1 euro, la gassata 2 euro. In un totale sono stati spesi 16 euro. Quanto

0: fare, chiedete un aiuto piuttosto se non siete sicuri.
1: Eu su in sardu, sa giù d'uno su duo, eu su in sardu, o Walter donasi du in sardu, donasi du in sardu.
0: Io spero che tu non abbia detto una cosa brutta, ma credo di no.
2: Ciao Walter,
0: mi fido di te.
2: Buongiorno, ciao. Buongiorno da Riccardo.
3: E mia.
0: Ciao Mia, ciao
2: da
0: Riccardo.
2: Da Miradolo Terme, sì. Merceria da Vittorio. Grazie. La merceria più bella che ci sia.
0: Si è fatto lo spot. Ma che ti mando la fattura a casa, sai?
4: No.
0: Vabbè, pago io stavolta, vai. Datela a Riccardo. Com'è da Vittorio? La migliore che ci sia.
2: Alterino, sono 12.
0: 12, raga. Come merceria vai forte con i numeri un po' meno. Dai.
5: Buongiorno Walter, Umberto da San Severo. La risposta è 16 euro.
6: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Come?
7: In Piemontese, Valterino.
0: In Piemontese.

0: scherzando si capisce, dice una frase proprio all'inizio. Siete pronti? 3, 2, 1, vai! E l'ha detto, ragazzi! Hai capito perché?
1: Ai,
0: ai, ai, ai. Se, allora, se hai capito quando... Se hai capito perché comunque...
2: Scusa,
0: dimmi,
2: Walter,
0: dimmi, cara.
2: Dai che sei capito, non ma capito. Non so se era giapponese o cinese. Che cosa sei capito?
0: Ciao, amore! Più musica.

0: Allora giocate, in un cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale e gassata. Una bottiglia di naturale costa 1 euro, una di gassata 2. In totale sono stati spesi 16 euro. La domanda è: quante bottiglie di naturale ci sono? Sto per darvi un aiuto e sto per mettere The Rhythm is Magic. Stai qua.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Ho montato la mensola da solo.
12: Quale mensola?
11: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
12: La mensola in salotto!
11: Era?
13: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
14: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello,

0: Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Fino alla fine.
1: Lo vedete, lo sapete, beh, se siete della famiglia sapete che a quest'ora della mattina trovate sempre qualcuno alla reception del programma, della famiglia.
2: La famiglia!
1: State ascoltando il morning show di M2, chi volete che ci sia ad accogliervi anche questa mattina? Ci sono io, sono Walter Pizzu.
2: Buongiorno,
0: buongiorno signora!
2: Sto più con te che con mio marito.
1: Ma sa che era tanto che non me lo dicevo, infatti suo marito era preoccupato, ma pure io più che suo marito. Se siete arrivati qui per la prima volta stiamo giocando, è un quiz vero, si chiama Quizzo, con l'accento sulla O.
0: Quizzo!
1: Sì, perché il programma si chiama il morning show di M2O, il programma è dentro al programma, tra le 7 e le 8 c'è il quizzo e si vince il premio, è tutto così, è tutto accentato, non so se significhi qualcosa.
3: Beh,
1: ma si vince la lampada con la scritta il morning show di M2O. Come si fa? Basta mandare un messaggio con la risposta corretta entro le 8 della mattina, prima delle 8, qualche istante prima delle 8 faccio la telefonata bella. Tra tutti voi mi auguro che siate tantissimi e tantissime che risponderete correttamente da questo momento entro le 8, ne sceglierò uno o una che andranno in onda, ci daranno la risposta corretta, si porteranno a casa la lampada. Allora, la domanda è questa: in un cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale gassata. Una bottiglia di naturale costa 1 euro, magari. Una bottiglia di gassata costa 2 euro, magari. In totale sono stati spesi 16 euro. Quante bottiglie di naturale ci sono? Siete pronti a giocare da questo momento? 342-6543-210. Chiedetelo aiuto.
4: Buongiorno Walter, Mirko da Cesena. C'erano 8 bottiglie di acqua naturale.
1: Ah, ma va! Allora comincia a sconfessare qualche risposta. Questa no, c'è proprio 8 no, ma guarda, ha un senso ma no.
3: No!
1: Perché nel cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale e gas, una bottiglia di naturale costa 1 euro, una di gassata 2 euro. In un totale sono stati spesi 16 euro e vi chiedo quante bottiglie di acqua naturale ci sono, non di gassata, naturale.
2: Ciao Walter, sono Claudia da Pistoia.
1: Ciao Claudia.
2: Anche oggi la so.
1: La sa anche
5: ti
1: oggi.
5: Faccio i complimenti.
1: Guarda, ti sei autocondannata perché c'è l'inno della spocchiosità. Ragazzi, famiglia, tutti insieme, vai.
2: Anche oggi la so.
1: E poi sarà sbagliata sicuro. Ti vuoi ancora bene, Claudia?
3: No!
1: Lo sapevo io, guarda. Fermi!
2: Mamma, ragazzi, è una favola andare a lavorare con voi.
1: Hai capito? Ma
3: dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
1: Dacci l'aiuto. Allora, vi do l'aiuto, ragazzi. Attenti, questa bisogna sapere. Raga, ve la ricordate questa canzone? C'è un numero, c'è un numero. Io lo so che l'ha fatta sta canzone. Mamma quanto mi piaceva Space One. Beh, se la sapete la sapete. 342-6543-210. Perché mi piace molto. Tu mi piaci, voi mi piacete.

0: Radio M2O. Sono Walter Pizzulli, tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Sai che ti dico? Anche al sabato! Allora, la domanda è questa: in un cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale e gassata. Una bottiglia di naturale costa 1 euro, quella gassata 2. In totale sono stati spesi 16 euro. Quante bottiglie di naturale ci sono? Giocate, giocate! Giocate, giocate, perché manca poco. Come funziona? La regola è: prima delle 8 la telefonata bella qui da via Massena 2 dal programma Il Morning Show di M2O. Sto per darvi un aiuto e tra poco scatta il momento. Cara io, cara tu, karaoke. Per esempio, voi
1: dai,
0: state.
1: Facciamo il karaoke!
0: Guarda, dammi un attimo e capirete perché.
2: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Sconti folli solo questo weekend, solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
12: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Eh?
1: Ho montato la mensola da solo.
16: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
16: Era la mensola in salotto!
1: Era?
14: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
17: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Alle 7, alle 8 è un gioco.
1: Quizzo!
0: Allora, il quizzo, ancora un paio di minuti per poter rispondere, poi tra poco la telefonata bella, regalando la lampada del morning show a uno di voi che ha risposto bene. Continuate a rispondere alla domanda è: in un cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale e gassata. Una bottiglia di naturale costa 1 euro, una gassata 2 euro. In totale sono stati spesi 16 euro. Quante bottiglie di naturale ci sono? Si gioca al 342-654-3210. Non sta andando benissimo, sono arrivati migliaia di commenti, migliaia di messaggi, ma...
2: Ciao Walter, siamo Giorgia, Giulia e Giacomo da Roma. Ciao. La risposta esatta è... 5 resto 1.
0: Non sono 5, raga, no! Ma no! Non è, ha detto 5, vero?
3: Buongiorno,
0: sì, no, 5
3: Walter,
0: no.
3: Sono Laura da Civitanova Marche.
0: Ciao Lauretta, ciao, dimmi.
3: Per me la risposta corretta è 8.
0: 8, raga! No, è sbagliato, Lauretta! Allora, ti dico una cosa, guarda, lo dico anche agli altri. Il numero che stiamo cercando, intercettando, è compreso fra 0 e 5.
1: Buongiorno, Valterino.
0: Ciao.
1: Lele e Leo da Vedano all'Ambro.
0: Ciao, ragazzi, ciao.
1: Le bottiglie d'acqua naturale sono...
2: 4!
0: 4, ha detto, l'ho ssentito distintamente. Ha detto 4, io non ho detto no.
4: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Guarda, sai che ve ne do due di aiuti. Il primo aiuto è così, fa così. Non ho più tempo, solo... Quanti minuti, diceva? Non ho più tempo, solo... capito, diceva, quanti minuti... Ne so un'altra, vai!

0: raga, dai! Questi siamo noi maschi, soprattutto in casa, che dicono ai figli: spegni la luce, spegni la luce, spegni la luce, dai, pronti!
1: Fermi.
0: Non ci chiami mai. Allora, oggi non era facilissimo da quello che mi avete detto, anche se c'è gente che adesso ha capito, membri della famiglia che dopo la
2: aiuti. Maledetto! Risposta ancora prima che finisce la domanda.
0: Dai!
2: Maledetto!
0: Allora, il maledetto sta per fare la telefonata. In un cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale e gassata. Una bottiglia di naturale costa 1 euro, quella gassata 2. In totale sono stati spesi 16 euro. Quante bottiglie di naturale ci sono? Silvia da Udine! Silvia! Silvia! Silvia, rimembri ancora quel tempo di dove... Ma quanti te l'hanno dovuta decantare questa, è vero?
3: Tanti.
0: Lo so, l'hanno declamata in metà di mille. Allora, Silvietta, al confine, dov'è che stai andando?
3: Sto andando al lavoro a Gorizia, vicino al confine con la Slovenia.
0: Ok, ma sei partita da Udine, giusto?
3: Vicino, provincia di Udine, sì.
0: Ecco, come funziona la mattina? Stai con me sempre, da sé, per sempre?
3: Sì, forever. Meno 4 a 5 anni, salgo in macchina al mattino, accendo la radio e poi tutto il tragitto.
0: E cosa pensi? No, io sono curiosissimo, perché poi quando vi dico che vorrei essere in macchina con voi per vedere che faccia fate quando dico, metto canzoni, che facce fai tu? Sorridi o sei seria?
3: Ah no, io canto.
0: Beh, mi piace, quello che voglio io, capito? Se mi dai la risposta corretta,

0: metti la lampada.
1: 4.
0: Ma certo, ragazzi, ragazzi. Oh. Ti sei pronta, Silvia?
2: Complimenti.
0: Al mio 3, dedicato a quelli che non hanno vinto, che si arrabbiano. 1, 2, 3.
2: Gne gne gne gne.
0: Io fino alla fine la voglio sentire perché l'ho fatta bene. Silvia, sei stata bravissima. Avete mai ricevuto un gnegne dal confine? Lo vedi?
3: No.
0: E anche

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Signori, inizia l'ora bella!
4: Canale 715, digitale.
3: In che sala ballate, come 1, 2, 3 o la 4? Com'è che si chiama sto programma qua? È il Morning Show, sono Walter Pizzulli e questa è
5: l'ora bella.
3: Com'è?
5: È bella.
3: È talmente bella che vi regalo subito un disco della dance degli anni 90. Senti qui.
6: M2O.
7: M2O. 8 e 90. Gli anni 90.

0: sale separate. Se volete ballare in sala 1 abbiamo messo la Dance 80. Datemi un titolo col vostro nome e la città via WhatsApp con un titolo degli anni 80, finite in sala 1. Sala 2, sala Dance 90. Sala 3 l'abbiamo riaperta, era pienissima. Stamattina la sala trash. Canzoni che ascoltiamo ma che un po' ci vergogniamo, tanto non lo facciamo sentire a nessuno. La sala 4 è la sala dei lenti, pure quelli.
1: Più musica.

0: viaggi in vero, moltissimi paesi, bellissima, grande cultura, raga. Serena Brancale, Levante Devi al mio paese.
1: Buongiorno, ciao, miei cari vicini.
0: Ah, adesso si respira un po' di ordine, per favore, buongiorno ragazzi, mettiamo che c'è un disordine stamattina. Sono Walter Pizzulli.

0: di luci. Dai, scusate, sono in ritardissimo. Ok, grazie Orietta per la sigla. Quindi lo so che non avete tempo per andare a ballare, non vi ricordate più da quanto, ed è per quello che siete sulla pista di ballo giusta. È la giornata in cui potrete scegliere genere di musica, canzoni da ballo e anche la gente con la quale ballare, i membri della famiglia del programma Il Morning Show, va bene? Nella sala 1 metto tutti voi, se amate gli anni 80, che mi darete un pezzo, un titolo anni 80. Nella sala 2 anni 90, la sala 3 torna in grande spolvero, cioè la sala trash. Tutte le canzoni che ascoltate però a finestrini alzati, serrati. Sala 4 è quella dei lenti. Come fare? Mi mandate un messaggio 342 654 3210 e io ascolto.
1: Che c'è? Ale, ale, oh. Che c'è? Ale, ale, oh. E tanto già lo so che poi ti ascolterò anche di sabato.
0: Sì, perché siamo qua da lunedì al venerdì, ma anche al sabato, tutti i giorni, raga. Non si scappa, è così. Sveglia garantita. Ascoltate, piaciuto. Vai.
2: Ciao Roberta D'Avatto, sala 3.
0: Così, senza dirmi però cosa, di tre.
3: Ciao Ciccio da Marsala, oui. Billy Moore, Up and Down.
0: Quindi sala 2, sala densa di
4: Roma. Valterino, stamattina in netto ritardo, cioè di un'ora e mezza al lavoro.
0: No, vabbè, stai fresco, amico mio.
4: Si vola. Entro in sala 2.
0: Sì, 90.
4: Typical, the color inside.
0: Due ore di ritardo quasi.
5: Ciao Walter, oui. Buongiorno. Ciao. Sergio da Roma.
0: Allora, la 1.80, la 2.90, la sala trash o la sala lenti?
5: Io entro volentieri in sala 2.
0: Sì.
5: Con It's Like That di Run DMC.
0: Esageratone.
6: Ciao Walter.
0: Ciao
6: Gianluca da Torino.
0: Ciao.
6: Vorrei sentire Happy Children.
0: Bello, quindi sala 1 dance 80.
7: Ciao Walter, Remi da Modena. Per me
0: che bello,
7: stamattina assolutamente sala trash.
0: Trash.
7: Con Maranza del Pagante.
0: Dei miei amici, sì. Scusa mamma, devi stare. Vi salute ragazzi. Ciao.

0: che temo che a quest'ora del mattino, perché poi è diverso rispetto alle 6 del mattino, alle 6 vince magari una sala rispetto alle altre, secondo me vi siete svegliati un po' più trash tra le 8 e le 9 del mattino. Marco!
1: Walter, io voglio la sala liscio. Romagna capitale,
0: Romagna ballerina, la so.
1: Romagna che si sveglia con il sole alla mattina.
0: Ciao magari! Romagna passione, dai, quella! E anche lì, ma bisogna avere tanta cultura musicale e io amo tutti i generi musicali, anche quella, per esempio i miei amici Casadei, li abbraccio tanto e forte, so che sono anche ascoltatori, quindi un bacio grande anche alla Riccarda e a tutta la famiglia.

0: More music.
1: More music.
2: Più musica.
3: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro.

0: Li vidi, ne?
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia li vidi, ne?
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Ho montato la mensola da solo.
13: Quale mensola?
12: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
13: Era la mensola in salotto!
12: Era?
14: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Stavo detto che non veniva uguale. Lo vedi? Dai!
1: No!
0: State ascoltando il programma, il morning show di M2O. È così che si va a lavorare a scuola, in università.
2: È così che si va a lavorare con il buon umore.
0: È quello che vogliamo fare, proviamo a fare. Poi alle volte ci riusciamo, mi auguro di sì. Questa mattina che è puntatona, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, ma anche al sabato, dalle 6 alle 9 con me. Sono Walter Pizzulli, uomo della sveglia, e vi invito oggi ad aprire una delle quattro porte. Si apre la porta 1, sala 1, dance anni 80. La porta 2, sala 2, dance 90. La sala 3, la sala trash, piena. E la sala 4 piena anch'essa, è la sala quella dei lenti, perché oggi stiamo cercando di mettere in fila tutte le canzoni che vi vengono in mente e che volete ballare in una discoteca ideale. 342 6543210. C'è tutta la famiglia, i grandi, i bambini, tutto.
3: Ciao Walter, sono Beatrice da Prato. Potresti mettere la canzone Canazzo?
0: Amore,
3: ti mando un bacio.
0: Che tesori siete, capito? Siamo il programma più ascoltato dai bimbi, ne vado fiero.
4: Bello, bello.
5: Buongiorno Walter.
0: Bello, bello. Oui.
5: Maria da Roma. Mamma mia, c'è musica!
0: C'è musica!
6: Don't make my pain with the spirit.
0: Sala lenti questa, eh.
6: Singing my life in his word. Killing me softly with this song. Killing me softly with this song.
0: Brava Denise! Nella sala lenti, Fugees. No, certo che non è la versione originale questa, ci mancherebbe, vuoi che non lo sappia? Lo sappia, è come se lo sappia.

0: E qua partiva. Ok, mi ricordo una versione che sarebbe potuta finire tranquillamente nella sala trash del grande Leone di Lernia, che mi manca, ed era Kill Ka Soffre Son Ghiglio.
1: Lo so che mi detesti, però.
0: Stai scherzando, io non. Ma non dirlo neanche per scherzo.
1: Clap on the top of me, dei Mute.
0: Allora, guarda, ma io la metterei pure. Il problema è che abbiamo proprio un contratto con Antonio Albanese. Tutte le volte che voi citate quella canzone, parte che.

0: c'era disordine nell'aria perché erano arrivati migliaia e migliaia di messaggi oggi, perché è stata puntatona quella di oggi. Poi appena abbiamo messo la versione di Antonio Albanese,
1: no Walter, adesso mi rimane in testa per tutto il giorno.
0: Lo so, Mary, guarda che non sei l'unica, noi lo facciamo apposta. Dai, no, basta ragazzi.
2: Scusi.
0: Dai.

0: Senti. Vabbè, meraviglioso, grazie ragazzi. Dani! Dai, basta, raga. 342-6543210. Senti, mi piace molto l'idea che poi coinvolgiate anche gli altri, i familiari, gli amici, i colleghi. Veronica!
1: Buongiorno Walter, sono Veronica da Reggio Calabria.
0: Ciao.
1: Allora, io stamattina vorrei far ascoltare ai miei colleghi, che sono sintonizzati su M2O da stamattina alle 8.
0: Sì.
1: Duro te, che mi fa impazzire. Purtroppo io non lo posso mettere al lavoro perché lavoro in uno showroom molto elegante.
0: Vabbè, ho capito, ma non è, la musica è musica, non è che se metti un vabbè.
1: Dove devo mettere soltanto un determinato stile di musica.
0: Ma tipo, che cosa mettete? Fammi capire, cioè George Michael, queste robe, così? Fammi sapere,
1: che a me fa addormentare, infatti io la mattina mi sveglio con M2O.
0: Capito, cioè, allora senti, ma loro dov'è che sono in questo momento?
1: Comunque, li saluto tanto.
0: Vabbè, dai.
1: E saluto anche a te.

0: Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.

0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
2: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
12: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
13: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2a.it e redbull.com.
14: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: settimana, amico mio. Grazie, vabbè. Non vi posso dire quello che ha detto. Dai, diccelo, Walter. No, non ve lo posso dire, ragazzi.
1: No,
0: non ve lo dico. Però grazie davvero, Danilo. Allora, nel caso arrivaste per la prima volta o giù di lì, se ci ascoltate da poco, mi fa molto piacere saperlo. 342-654-3210. Mica perché poi ci andiamo a vantare al bar, è proprio perché io cerco di capire più o meno dietro ai vostri messaggi chi si nasconde, da quale radio arrivate e come posso fare a tenervi qui attaccati. Mary.
2: Buongiorno, Mary da Taranto.
0: Vedi lei.
2: Vorrei ascoltare Canzone d'Odio. Io un anno che vi ascolto.
0: Hai capito, raga, è un anno e non ce l'ha mai detto.
2: Meno, da quando ho acquistato la mia macchina e sono uscita dal concessionario ed è partita la vostra radio, insomma, da lì non hai cambiato stazione.
0: Tesoro,
2: un bacio,
0: grazie
2: a tutti, ciao ciao.
0: E credi che sia un caso? Non credo, sai, Mary, stai qua.
3: Buongiorno Walter, ciao. Vanessa da Belluno.
0: Ciao Vanessa.
3: Io vado sala anni 90, yes, con Bon Jovi, Bad Name.
0: Quella. Allora però attenti, allora se siete arrivati, è vero, non ho messo ancora ordine. Questa è la giornata in cui noi apriamo la discoteca più grande di sempre nella famiglia del Morning Show su M2O. Se volete andare in sala 1, che è piena così, mi date un titolo della dance, però è musica dance degli anni 80. Lì ci trovate tutti quelli che come voi amano quel decennio, che stamattina si sono svegliati 80. Sala 2, la dance anni 90. Sala 3, la sala trash, cioè tutte le canzoni che ascoltiamo senza che però lo si dica troppo in giro. La sala 4 è quella dei lenti. Tutte ugualmente piene oggi, eh. Patti!
4: Ciao Walter, buongiorno famiglia.
0: Ma Patti o Patri? Ah,
4: il grande Elvis, Love Me Tender.
0: Sala lenti,
4: quindi sala lenti. Ciao, bacio.
0: Ciao.

0: potere, raga, che potere.
1: For my darling, I love you.
0: Qua devi andare di diaframma di brutto, eh. Ve lo dico al mio amico Paolo Bandera, di diaframma, hai capito? Quando dico
2: nulla è come
0: sempre, devi far così. Paolo è il meccanico di mio figlio, che tutto il tempo, mentre cerca di mettere a posto la moto di mio figlio, dice: Walter, ma come fai a fare quella roba che nulla è come sempre?

0: 333-2477-688-3210. E io ti chiedo anche come fai a mettere le candelette, vedi, ognuno il suo lavoro, lo vedi?
1: Ciao. Buongiorno Walter, ciao, buongiorno tesoro, ciao. Famiglia, sì. Fa la lenti, time of the time.
0: Porca miseria, ciao, che avete tirato.

0: C'è valterismo nell'aria.
1: More music. Zwei Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute.

0: È così che si va a lavorare con il buon umore,
1: capito?
0: Ciao!
1: Eyes by polizai, drive here, brigadia, senza, non lo so se sia giusto, ragazzi. Uno s'adopra, capito? S apostrofa d'opra. Buongiorno, fatemi salutare, ha scritto un messaggio lungo ma bello il mio amico Giuseppe, te ne leggo un pezzo. Buongiorno Giuseppe da Rimini, sessantenne cuoco stagionale. Seguo M2 da una vita, il tuo programma, lo conosci un paio d'anni, mi piace. Sei bravo davvero, grazie. Beh, detto da te che ascolti la radio da tantissimo tempo, vale doppio, perché poi sai che tutte le mattine noi evidentemente cerchiamo di fare qualcosa di buono. Non è che ci riesca sempre, sempre, sempre, ma devi credermi che ce la metto tutta, ci provo.
2: Ciao Roby da Ferrara.
1: Ciao Roby.
2: Sana Denso, Tanta Yazoo, Don
1: Go. Bellissimo. Allora, perché se siete appena arrivati, fammi spiegare, la spiegazza è questa. Una volta alla settimana ci prendiamo un po' di tempo, perché poi voi potreste non aver mai avuto più tempo per andare in discoteca. Fatelo qua, se volete ballare in sala 1 con quelli della dance anni 80, basta che mi diate un titolo di quel decennio. Sala 2, lì c'è la dance anni 90, datemi un titolo. Sala 3, piena stamattina, che è la sala 3. La sala 4 è quella dei lenti. 342 654 3210. Non chiamate la radio, eh?
3: No.
1: E non mi posso mettere al telefono a parlare con voi, per quanto mi piacerebbe molto, ma vi ascolto. Monia,
4: buongiorno. Una canzone trash che cantavo a squarciagola con la mia amica e collega quando andavamo al lavoro qualche anno fa.
1: A me queste trashate mi piacciono tanto, lo sai, sono proprio quelle che vorrei, guarda.
4: Ricominciamo di
1: Pappalardo. Giusto perché ti amo. Brava Moria.
5: Ricominciamo.
1: Che personaggio lui, mamma ragazzi. Grande Adriano.
6: M2O. M2O. Più musica. M2O. Barbra Streisand.

Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22.

0: metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti, pochissimi secondi alle 9 del mattino, eccoci! Ciao, io sono Isabella, siamo insieme oggi fino a mezzogiorno, pronti per cominciare? Vai, ci sono i treno stop, ora!

0: e Alesso Under Control su M2O alle 9.08 di questo sabato mattina. Ciao a tutti, buongiorno, un ringraziamento a Walter che vi ha tenuto compagnia dalle 6 alle 9. Adesso siamo insieme fino a mezzogiorno. Mi presento per chi fosse nuova o per chi fosse nuovo. Ciao, io mi chiamo Isabella, spero tutto bene lì fuori. Un sabato mattina che mi risulta al 342-6543-210 essere molto molto attivo, anche perché ormai siamo nel periodo delle ferie, non si capisce più niente. C'è chi lavora, c'è chi si rilassa. E vabbè, una cosa che non cambia mai, c'è la novità, l'M2 Hot.
1: M2 Hot.

0: Day su M2O. Ascoltiamo una canzone nuova, canzoni che arrivano da tutto il mondo e che ci fa sempre molto piacere ascoltare. Questa canzone qua, beh, arriva dall'Italia, più precisamente da M2O, è di Get Far. Ciao Mario, Buscando Amor. L'M2 Hot su M2O.
1: DJ Station.

0: domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ho montato la mensola da solo.
9: Quale mensola?
8: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
9: Era la mensola in salotto!
8: Era?
10: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
11: Ufficio cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
15: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: riascoltando questa canzone vi è venuta in mente una cosa tipo: ma l'ho sentita tante volte, non solo qui su M2O, ma è diventata viralissima sui social. Era la canzone di Ugel, Moving to the Sun, 9:27 del mattino. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino a mezzogiorno, appunto, gioco di parole non voluto, però ci sta. Allora, alla mezza di ognora, lo dico per le nuove o per i nuovi, c'è un appuntamento importantissimo, perché andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa con la M2 Old. Subito però ci sono tutte le news.
1: Buongiorno dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Arachki è atteso oggi in Svizzera. Anche l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff è in viaggio verso il paese elvetico. Dovrebbero quindi iniziare oggi nuovi colloqui tra Iran e Stati Uniti sul negoziato che ha messo fine al conflitto. Passiamo alle parole di Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Ha implorato una foto con me, mi ha fatto pena, ha detto il capo della Casa Bianca. Non si è fatta attendere la risposta della presidente del Consiglio. Sono dichiarazioni inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, ha precisato Meloni. Per lo sport diamo uno sguardo ai risultati delle partite di ieri sera e della notte al Mondiale di calcio. Il Paraguay ha sconfitto 1-0 la Turchia, eliminando così la squadra di Montella, Çalhanoğlu e Yıldız. Il Brasile di Carlo Ancelotti ha trovato la prima vittoria, 3-0 contro Haiti. Ha vinto anche il Marocco, 1-0 contro la Scozia. Ieri sera gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Australia per 2-0, qualificandosi così ai sedicesimi di finale. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Anche oggi sarà una giornata calda e soleggiata su tutto il paese, faranno eccezione temporali di calore sui settori alpini, temperature con punte di 37-38 gradi. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.

1993, quando il primo Jurassic Park veniva proiettato al cinema e quando usciva questa canzone qua che sicuramente avete riconosciuto. Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone, Let Me Do All The.

0: chissà se con quest'aria estiva ci sarà anche il Play With Us. Assolutamente, da qui a mezzogiorno orecchie aperte, perché i più fortunati si portano a casa il nostro snapback, il cappellino in limited edition Dance With Us di M2O e la nostra mini bag. Quindi se volete, orecchie aperte. La canzone era di Bob Sinclair, I'm On My Way, su M2O.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: Era la mensola in salotto!
6: Era?
8: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via, via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

alle 9.47 qua su M2A. Buongiorno, buon sabato mattina. Io sono Isabella, stiamo insieme fino a mezzogiorno. A proposito di businessman o comunque di persone che devono stare sempre perennemente connesse, vi è mai capitato di sentir parlare di dumb phone? Praticamente è il telefono, quello che squilla, manda messaggi e basta. Cioè un telefono, praticamente. Niente TikTok, niente storie, niente di quel senso di dover rispondere entro 10 secondi, perché se no altrimenti sembra chissà che succede. Ed è un trend che è esploso, ironia della sorte, proprio su TikTok dal 2021. Pensate che dal 2021 al 2024 le vendite dei dumb phone, quindi dei telefoni normali praticamente, tra i 18enni e i 24enni, quella fascia d'età lì, è aumentata del 148% la vendita, mentre l'uso degli smartphone, sempre nella stessa fascia d'età, è scesa circa del 12%. Tra le motivazioni, l'ansia delle notifiche costanti, del doverci sempre stare, se è online, non sei online, spunta blu, non spunta blu, eccetera eccetera. La ricerca ha confermato comunque quello che già si intuiva, ovvero che avere a che fare con un telefono che telefona e basta ti rende più tranquillo, più sereno. Io leggendo questo articolo mi sono ricordata di quando ad esempio andavo a scuola e dicevo ai miei amici: oh, quando sono sotto casa tua ti faccio uno squillo. Lo squillo, ma te lo ricordi?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento, come sempre, attesissimo del Play with us. Zitto zitto, sei fatto aspettare, ma neanche troppo. Il più fortunato, la più fortunata, si porta a casa il nostro snapback, ovvero il cappellino in limited edition Dance with us, e la nostra mini bag. Se ci avete provato e non ci siete riusciti, non vi preoccupate, perché per tutto il giorno, come tutti i giorni, c'è la possibilità, va bene? Detto questo, il numero è sempre quello: 342-6543210. Dove che andiamo? In Puglia?
3: Play with us. Sì? Danny da Bitetto, Bari.
2: Molto bene, Danny, tutto tuo!

0: donna.
1: Guarda come mi vado ad impelagare in una situazione brutta, ma brutta da sola. Viajando por el mundo, l'ho detto bene? Spero di sì. Carol G, Manu Chao su M2O, quando mancano pochi secondi alle 10 del mattino. Comunque, per concludere il discorso del dumb phone, ovvero il telefono che fa squilli e manda messaggi e basta, bellissimo. C'è Marco che dice: quando facevi lo squilletto era anche un modo per capire se interessavi a quella persona. È vero.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549€ anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: M2O, cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Un minuto dopo le 10 di questo sabato mattina. Buongiorno a tutti. Siamo carichi, sì. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino a mezzogiorno oggi. Senti qua che arriva, c'è l'M2 Hit.
12: M2O. Più musica.
13: M2O. M2 Hit.

intanto viene a farci visita l'M2 Hit, un insieme di mini mix delle hit degli ultimi anni che avete ascoltato qua su M2O, ma in generale. Alle 10.04 di questo sabato mattina, buongiorno a tutti! Subito David Guetta and J-Lo, Save Me Tonight.

Sì, sì, è summertime, non sadness, però è il momento dell'estate, lo possiamo sentire dalle temperature di questi giorni. Era Lana Del Rey su M2O alle 10:10 di questo sabato mattina. Buongiorno direttamente dal forno, perché praticamente, almeno qui a Milano, non so nelle vostre zone come siamo messi, ma già abbiamo superato abbondantemente i 30 gradi. Bah, vabbè, ce la faremo. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino a mezzogiorno, lo dico per le nuove o per i nuovi, ogni ora qui su M2O ascoltiamo una novità, c'è l'M2 Hot. M2

collaborazione tra Alessio e One Republic. Il titolo della canzone appena ascoltata è In Your Eyes ed era la novità. L'M2 Hot su M2O.

praticamente fa talmente caldo in tutta Italia, da quello che leggo al 342-6543-210, che poi lo sapevamo già, però va bene, che l'unico modo per salvarsi è ballare, è muoversi, tanto alla fine sudi lo stesso, almeno sudi ascoltando le canzoni belle di M2O. Joel Corry, Jax Jones, Out Out con il featuring di Charlie XCX, 10:20 del mattino, anzi 18 per la precisione. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino a mezzogiorno. Buongiorno? Sì, buongiorno

0: fare i complimenti a Francesca, che è al 342-6543-210. Dice: buongiorno M2O. Allora, io sono sveglia dalle 6:30 e sto ritoccando le ultime cose per i vestiti per il saggio di danza che ci sarà oggi. È vero, perché è anche quel periodo dell'anno in cui si fanno le recite di fine anno, i saggi finali e tutta una serie di cose. Che bello, che bello. Era I Don't Mind. Buongiorno, buongiorno a tutti. A proposito di cose importanti, l'M2O Chart con Ilario, che presenta la classifica ufficiale di M2O, le 20 canzoni più trasmesse sabato dalle 21 alle 22, replica domenica mattina alle 4 su M2O.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
8: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: Qua su M2O, buongiorno, buon sabato mattina a tutti. Io sono Isabella, stiamo insieme fino a mezzogiorno. Lo dico per ricordarlo a tutti, ma anche per dirlo alle nuove o ai nuovi. Alla mezza d'ogni ora qui su M2O andiamo indietro nel tempo, ascoltiamo una canzone di qualche anno fa. Questo succederà tra poco perché subito ci sono tutte le news. M2O
1: Station. Buongiorno dalla redazione. L'esercito di Israele continua a colpire il sud del Libano. Nei raid della notte sono morte 5 persone. Intanto l'inviato speciale degli Stati Uniti Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Arachki sono in viaggio verso la Svizzera per iniziare i negoziati tecnici. Sul tavolo ci sarà anche la questione libanese per Teheran. Il cessate il fuoco in Libano è infatti una questione cruciale. Passiamo alle parole di Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Ha implorato una foto con me, mi ha fatto pena, ha detto il capo della Casa Bianca e non si è fatto attendere. La risposta della Presidente del Consiglio: sono dichiarazioni inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, ha precisato Meloni. Ai mondiali di calcio nella notte ci sono state le vittorie di Brasile, Marocco e Paraguay contro rispettivamente Haiti, Scozia e Turchia. Proprio la Turchia è stata quindi eliminata dal torneo dopo aver raccolto 0 punti in 2 match. Ieri sera invece gli Stati Uniti hanno conquistato i 16esimi di finale sconfiggendo 2-0 l'Australia. Adesso arriva il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole diffuso da nord a sud con cieli generalmente sereni, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio potranno svilupparsi temporali sull'arco alpino e sulle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.

1994, quando Forrest Gump debutta nelle sale americane, l'anno in cui usciva questa canzone, Passion. Era Lemmy Wild.

particolare dell'anno questo, non solo perché molte persone cominciano ad andare in vacanza, anche se ricordiamo che si continua comunque a lavorare tutto l'anno, tutti i giorni, ma anche per chi sta affrontando gli esami di maturità e gli esami di terza media. C'è la mamma Alessandra che vuole fare in bocca al lupo a sua figlia che oggi è all'orale. In bocca al lupo! You make me feel alive again.

0: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione.
0: C'è molta confusione.
2: Sì. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Ho montato la mensola da solo.
9: Quale mensola?
8: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
9: Era la mensola in salotto!
8: Era?
10: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

Tornata in grande stile la nostra Baddie Anna, White Girl Wasted, alle 10.50 qua su M2O. Buongiorno, buon sabato mattina. Io sono Isabella, stiamo insieme fino a mezzogiorno. È sempre bello ascoltare Anna, che insomma se ne esce con cose sempre molto molto molto belle. Allora, a proposito di cose e di sensazioni, vi è mai capitato di parlare con un amico o con un'amica e appena avete finito avete detto: ma sai che mi sento veramente bene? Cioè non è solo una sensazione, è proprio una sensazione reale. Il vostro corpo vi dice: adesso sto meglio. È fisiologia, cioè quando si condividono stress, frustrazioni con qualcuno di cui ci fidiamo, il nostro corpo risponde, perché i livelli di cortisolo si abbassano, il contatto sociale stimola l'ossitocina e quindi di conseguenza viene contrastata la risposta allo stress. In pratica, sfogarsi con un amico non è perdere tempo, è una delle forme più sottovalutate della cura di sé. Non è l'unica cosa, chiaramente, però unita a tutte le altre aiuta tanto. Poi ci sono gli amici, che io chiamo i santissimi amici, quelli che ogni cosa stanno lì ad ascoltare, potrebbero scrivere un libro sulla nostra vita, eppure stanno sempre là, e meno male.

siamo gli ascoltatori più cool, lo dico per un motivo. Ad esempio, il nostro amico Giuseppe al 342-6543-210 ci manda una foto di lui con la borsetta di M2O e dice: sto andando a fare l'esame con la borsetta di M2O. Sappi che secondo me, non so, porterà fortuna questa sensazione. Era Wake Up, subito il nostro short.

0: Mentre una parte del mondo si prepara per andare al mare o andare in piscina, come ad esempio Giulia da Roma che ce lo scrive al 342-65-43210, c'è un'altra parte di popolazione che si prepara ad affrontare quelli che sono i primi esami della vita, gli esami scolastici di terza media, gli esami di maturità, e chi affronta esami quotidiani tra lavoro, famiglia, cose da fare, corsetta, insomma, ognuno ha la sua sfida. E meno male, questa è M2O.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: In FM, love, su M2O.it.
0: Un minuto dopo le 11 di questo sabato mattina bollente, qui su M2O. Fa caldo. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino a mezzogiorno. Pronti per cominciare? Ci sono i treno stop, ora!

Avicii, Without You, alle 11.10 di questo sabato mattina qua su M2O. Buongiorno a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme fino a mezzogiorno. Un sabato mattina per qualcuno di ferie, l'abbiamo detto poco fa, per qualcun altro di impegni sociali tra recite

su M2A, a prescindere da che tempo ci sia fuori, a prescindere dagli impegni di tutti, che si lavori, che si vada al mare o che si sia semplicemente in casa, ascoltiamo una canzone nuova, puntuale, in questo momento dell'ora qua. Ascoltiamo l'M2 Hot, quello di quest'ora e di persone che conosciamo molto bene. Medusa, il titolo è Silence, l'M2 Hot su M2O.

ti senti loco in questo momento? Spero per te abbastanza, anche perché l'avere la sensazione di sentirsi un po' folli non è che faccia così tanto male. Una cosa che ci fa sentire molto loco loco il sabato sera è Dance With Us, questo progetto bellissimo che viene da qui su M2O. Tutte le sere ci sono i migliori DJ internazionali e stasera c'è David Guetta. Senti un po' qua una piccola anticipazione. Dance With Us.

0: una piccola anticipazione di quello che ascolterete stasera su Dance with Us. Questo era David Guetta e questa è M2O.
1: Dance with us. Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Sconti folli solo questo weekend solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
7: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.

0: Con è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O alle 11:30 di questo sabato mattina. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino a mezzogiorno. Tra poco appuntamento consueto con una canzone del passato con l'M2 Old. Subito però ci sono tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale nonostante l'annuncio di ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, almeno 6 le vittime tra cui un soldato secondo quanto riferisce l'esercito libanese. Per l'esercito di Tel Aviv invece i raid della notte sarebbero una risposta agli attacchi di Hezbollah. La cronaca: un 17enne morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. Il conducente del SUV, che aveva targa svizzera, e altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi e rientrerà nel primo pomeriggio a Porto Torres, trainata da un rimorchiatore, la nave azzurra delle grandi navi veloci. Il traghetto è rimasto bloccato al largo della Corsica dopo un incendio divampato nella sala macchine. Non ci sono stati feriti, la situazione è sotto controllo, ha spiegato la compagnia di navigazione. Siamo a calcio: la Turchia è stata eliminata dal mondiale dopo la sconfitta di oggi, la seconda consecutiva, contro il Paraguay per 1-0. Nella notte ci sono state anche le vittorie del Brasile contro Haiti 3-0 e del Marocco contro la Scozia per 1-0. Stasera si giocano Olanda-Svezia alle 19 e Germania-Costa d'Avorio alle 22. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore sole dominante su tutti i settori del nostro paese, eccezione fatta per i rilievi alpini, dove potranno scoppiare dei temporali in locale estensione alle prealpi. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose settentrionali. Le notizie del meteo.it tornano stasera.

Quando nel 1989 andava in onda il primo episodio dei Simpson, usciva anche questa canzone qua, Me, Myself and I. Era l'M2 Old.

riconosce subito Sophie and the Giants, We Own the Night, alle 11.40 del mattino. Buon sabato a tutti. Invece We Own the Morning qui su M2O, subito Dracula.

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule.

0: Le per ogni ora.
1: Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!
1: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

Carol J, Flamenco Paranoia su M2O quando mancano 8 minuti a mezzogiorno, poi lasciamo il testimone a Giorgio Dazzi. Prima di farlo però, ve lo ricordate quando eravamo bambini che ci dicevano: oh, mi raccomando, non parlare con gli sconosciuti? Un consiglio saggio, infatti, bimbi all'ascolto, mi raccomando, date sempre retta a quello che dicono i vostri genitori. Però quando cresciamo, il non parlare con gli sconosciuti in verità può non essere una cosa molto, diciamo, giusta per la nostra socialità. Ci hanno insegnato a non farlo, ed è vero, però quando si parla con uno sconosciuto, quando magari si è adulti, in realtà si tende ad aprire una parte di conversazione, una parte di cuore e di anima che non pensavamo neanche. Si creano delle connessioni autentiche perché pare che ci facciano sentire meno soli. Queste conversazioni con gli sconosciuti migliorano persino l'umore, perché, beh, il concetto è abbastanza semplice, seppur tanto articolato, però in parole molto, diciamo, molto spicce, parlare con uno sconosciuto non ci fa sentire giudicati e quindi di conseguenza porta la conversazione a quel livello di confidenza e di ascolto reciproco che è necessario. Perciò, se vi dovesse capitare, occhio lo stesso, ma di base.

0: I'm chasing paradise with you.
1: Kygo, One Republic, Chasing Paradise è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O, l'ultima per quello che ci riguarda, ma vi lascio con Giorgio Dazzi che vi accompagna nelle prossime ore. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 6. Da Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao!
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ah! E se non carica lo streaming?
4: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 250.

0: 56 giga a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Isabella, grazie mille, thank you, thank you. È mezzogiorno. Buongiorno, come andiamo? Buon weekend, ciao, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire su M2O, as always, con tre brani non stop.

0: Ma grazie, ma grazie James Blunt, come sei buono, che ci viene a dire che sarà tutto a posto, che andrà tutto bene, it's gonna be okay, che poi mi fa piacere sentirmelo dire con questo caldo. Cioè, sono uscito adesso, sudavo neanche se stessi facendo un calcetto a 10, che poi non è calcetto in quel caso, mancava uno ed era un calcio normale. Vabbè, comunque, viaggiatori del weekend, il consiglio è tanta frutta e state a casa, ascoltate M2O. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi, abbiamo chiuso in stop di mezzogiorno di sabato 20 di giugno. Vabbè, il caldo d'altronde. Siamo pronti a ripartire, c'è una canzone nuova che è la nuova di Get Far, Fargetta, M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

non è una canzone nuova a caso, è la nuova canzone di Get Far, Fargetta, insieme a Sapienza, si chiama Buscando Amor. Novità di mezzogiorno, M2 Hot. Come on.

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: One, two, one, two, con what? We the best
0: music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. One, two, one, two.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Pasta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
8: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Ho montato la mensola da solo.
13: Quale mensola?
12: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
13: Era la mensola in salotto!
12: Era?
14: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

probabilmente è una, se non la più bella canzone uscita in queste settimane, The Jungle The Wave. Gruppo che arriva da Londra, città della quale stavo controllando il meteo sperando per il loro benessere. In effetti stanno molto meglio di noi perché ci sono una decina di gradi meno, che sembra fantascienza, e invece sono 26 gradi. Qua 36. Stiamo parlando troppo del meteo? Vabbè, d'altronde è arrivata la perturbazione, quella africana, non lo so. Comunque, mi sembra abbastanza importante parlarne. Ma parliamo di cose belle. Mezzogiorno e 28 su M2O, entro l'una che c'è, che c'è, che c'è, che c'è, che giochiamo al Play With Us. Vi regalo il cappello Dance With Us e anche la mini bag di M2O al 342-654-3210. Nel frattempo torniamo indietro, abbiamo scelto un anno, è il 1989. M2O.

Tornati, per la precisione, nel mese di agosto del 1989, siamo in Belgio con i Technotronic e questa loro canzone che è leggendaria, solo che ai tempi loro, durante un'intervista, dissero: non ci aspettavamo tutto questo successo. La classica modestia del Belgio. Pump the Jam, il titolo, l'M2 Oldo, quello di Mezzogiorno e 30.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.

0: Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: Era la mensola in salotto!
6: Era?
8: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
12: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.

0: Savino, per i fratelli Savino che hanno pubblicato questa canzone che ci piace tanto, che si chiama Wanna, che stiamo ascoltando in queste settimane su M2O, ascoltato anche adesso una decina di minuti prima dell'una del sabato mattina che sta diventando pomeriggio, ma vabbè, sembra un tutt'uno. Ancora buongiorno, sono Giorgio Dazzi. Non so se ci avete fatto caso, in questi ultimi anni si parla moltissimo del solo travel, che per chi non sapesse cos'è, giustamente, ognuno ha da fare le sue cose nella vita, il solo travel è il nome che hanno dato a tutti quelli che viaggiano da soli, che sono sempre esistiti, ma adesso siamo nell'epoca in cui le persone danno un nome a tutto, e quindi quelli che partono e vanno da soli per mille motivi, perché sono single, perché preferiscono, quello che vogliono, hanno dato un nome che è il solo travel. E c'è anche gente che ne parla in maniera quotidiana, studia a fondo quelle che sono le caratteristiche e ogni tanto fanno la classifica delle città migliori per il solo travel. Allora, ne hanno fatta un'altra questa settimana ed è venuto fuori che la miglior città al mondo per fare il solo travel è Toronto, in Canada. E non l'hanno fatto su un'opinione, cioè non è incoronata sulle opinioni, ma veramente su dei dati. Hanno visto in quanti prenotano per esempio gli alberghi da soli, in quanti prenotano un tavolo per uno a cena, yes, I'm alone perché faccio il solo travel. Toronto, miglior città del mondo, però posso dire, cioè se mi faccio un viaggio da solo, mi faccio un'experience, non vado a Toronto.
1: Più musica. M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
2: Eccolo qua, il Play with us, il gioco della radio che state ascoltando, che si chiama M2O. 342-6543-210 è il numero per giocare con noi. Oggi vi regalo due cose molto belle: il cappellino in limited edition Dance with us e anche la mini bag di M2O, che vanno a chi?
3: Play with us, Francesco da Fornacette. Dai che sto andando al mare.
2: Bravo Francesco, doppio bacio a tutta Fornacette.

0: Che lo dico io, poi arrivano loro, il Major Lazer, J Balvin e l'Alfa a dire che calor, che caldo. E tutti sì sì è vero, ma l'ho detto io. M2O, se mi date, guarda, giusto un minutino torno con un regalo.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: In FM, Lab, su m2o.it.
0: È sabato pomeriggio, è il 20 di giugno ed è luna, sì sì sì. Ciao, sono Giorgio Dazzi, buon weekend. Stavamo dicendo, ah sì, ho un regalo. C'è l'M2 Hit, The Italian Remix.
4: M2O.
5: Più musica.
4: M2O. M2 Hit. M2O.

0: si bevono. No, invece questo, che si chiama Michel Kleiss, DJ Svizzero, laureato in psicologia, cioè non è l'ultimo arrivato, anzi è uno di quelli che quando i suoi amici sono un po' in paranoia, un po' in difficoltà, magari turbolenze amorose, vanno da lui: Michel, cosa mi consigli di fare? Che passo devo fare nella vita? La mescla è il titolo di questa canzone che chiude uno stop dell'una al 342-6543-210. Vedo che mi state già iniziando a mandare le foto dei vostri pranzi, vi chiederei gentilmente di non farlo più per la mia salute mentale. Grazie. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 2, adesso c'è una canzone nuova.
1: M2 Hot.

Fix Me. I was born with a broken heart. Sono nato già col cuore un po' così, poi te oltretutto. Damiano David, M2O, lunedì 17 minuti del sabato pomeriggio. Parliamo anche del sabato notte, perché torna il Dance With Us con i DJ set dei migliori DJ al mondo che vengono a casa nostra. Iniziamo a mezzanotte con David Guetta, a l'una c'è Bob Sinclair e alle due Benny Benassi, del quale adesso tutti insieme ascoltiamo un piccolo assaggio. Dance With Us. Donde sta la discoteca?

0: 2.
1: Dance with us.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni

0: su opel.it.
1: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

vecchio mio. Pink Panthers, ecco lei che canta questa canzone, un personaggio che in Italia purtroppo, dobbiamo dire la verità, purtroppo, diciamo le cose come stanno, conosciamo ancora un po' poco, ma nel mondo, sai quando si dice, nel mondo invece, grande successo per lei. D'altronde ha appena finito un tour mondiale, non a caso, tutto pieno così di gente, e noi su M2O la suoniamo in maniera molto, cioè ne siamo proprio orgogliosi. Pink Panthers su M2O, torniamo indietro, l'anno prescelto il 2000, l'anno in cui tutti pensavano sarebbe finito il mondo, oddio Millennium Bug, invece uscivano delle belle canzoni come queste. Questa si chiama Around the World. M2 Old.

0: operaia italiana, cittadina italiana onoraria. Sempre in giro a mangiare Roma Palermo. Dua Lipa su M2O. La canzone si chiama Break My Heart.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Eh? Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: La mensola in salotto!
6: Era?
8: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it. Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
9: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

Abitudini è il titolo della canzone, Mace, Salmo e Colapesce su M2O, una quindicina di minuti prima delle due, sai come dicono in America, una dozzina di minuti prima di salutarci e di lasciarvi in ottima compagnia con una nuova puntata del DJ Time. Parliamo un attimo di cinema, perché stavo leggendo che poco tempo fa chi di dovere si è seduto, sai i grandi esperti, si è seduto a fare i calcoli e hanno scoperto qual è il film che è costato di più nella storia del cinema. E a sorpresa non è uno di quei film che tutti sentiamo nominare spesso, no? Quando si parla di grano, quando si parla di soldi, ovvero Avatar, Avengers, Star Wars. No, il film più costoso di sempre l'hanno capito, guarda, pochi giorni fa, ed è Jurassic World, Il Dominio. Film uscito nel 2022, che anche all'interno della saga di Jurassic Park è un pochino laterale. Credo, se non sbaglio, sia l'ultimo della seconda trilogia.

fatto altri film. Questo credo fosse l'ultimo. E non hanno badato a spese. Hanno speso 600 milioni di dollari. E mi sono chiesto, ma come mai? Che 600 milioni di dollari è una bella cifra anche per un film così. Il motivo è semplice. Visto che era l'ultimo film, si fa per dire, credo ne facciano un altro, hanno richiamato tutti gli attori della vecchia trilogia per fare i cameo, per fare le comparsate, adesso non lo so, e quindi hanno dovuto pagare tutto il cast della nuova trilogia e anche tutti gli attori che per una chiamata così hanno chiesto padapam, hanno proprio sciabolato chiedendo l'impossibile. Domanda, gentili ascoltatori di M2O, è tanto grave se dico che Jurassic Park non mi è proprio mai piaciuto?

0: puntata del DJ Time. Noi, per quanto ci riguarda, ci sentiamo domani. Grazie, arrivederci.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: It's DJ Time Again, anche questo weekend dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 del sabato pomeriggio, la domenica in replica e ancora in replica su Radio DJ il venerdì sera, perché è lì che è nato il DJ Time, programma radiofonico con musichine dance, prevalentemente anni 90, ma poi ci spostiamo anche verso i 2000, e con Albertino al microfono. Ciao, sono Alba on the mic. Ciao, sono Albertino.
1: Quando tu pronunci quella frase, c'è un faro che ti punta. Bam.
0: Ah.
1: E sei tu.
0: Ma Mario?
1: Sono qua.
0: Ah, sei tu?
1: Sì.
0: Fargetti in regia, quindi.
1: Presente, sì.
0: Dopo arriva Prezioso?
1: Sì.
0: Poi c'è anche Molella?
1: Esatto.
0: Allora, siamo pronti per cominciare. Mettiamo un po' di musica, come vi dicevo, anni 90, ma anche qualcosa di un pochettino più recente. Per partire una sola domanda, siete pronti?
2: Eh? Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: It's

0: mean?
1: Siete sempre pronti? Siete pronti
2: per lo show? Here we go!
1: È partita così, saluto il mio amico Bassi Maestro, Useless Wooden Toys.

e lì troverete la puntata in reload, la playlist aggiornata, e quindi lo potete risentire quando vi va. Tony Scott è stata la prima sigla storica del DJ Time, eravamo nel 1989. That's how I'm

0: Anche The Chief era un ragazzo di origini indiane, nel senso proprio non indiane, indiane come il pelle rossa, no? E infatti si faceva chiamare The Chief, il capo. Questa era la sua That's How I'm Living, e l'abbiamo anche incontrato, e durante il nostro incontro appunto ci ha lasciato questo bellissimo ricordo.
1: Hey DJ, time is the program, but Albertino is my man.
0: Rimaniamo nel 1989 con un altro riuscitissimo esperimento di musica dance che si mischia con l'hip hop.

0: Who's in the house? Canhouse.
1: Sì, dicevi sempre così.
0: Dicevamo così, ma non era vero. The Beatmaster e il rapper era Merlin, quindi la house che si mischia con l'hip hop è un esperimento che è stato fatto già dalla fine degli anni 80, appunto, come avete sentito. Rimaniamo in quel periodo, siamo nell'87 addirittura, con uno dei primi successi house, Stellenboy.

0: 1987, DJ Time, erano i primi successi house, era Sterling Boyd con It's Gonna Be Alright. Io c'ero, tu Mario c'eri?
1: Ero presentissimo, Alberto.
0: Ma Prezioso nel 1987 era già con noi? Chiedo.
2: No.
0: Quando arrivasti, Gio?
2: Nel 90.
0: Nel 90, e nell'87 però eri già enfant prodige, già

0: al primo.
1: Vedi, tu già lo sapevi, Mario?
2: Zero.
1: Come zero?
2: Sì, no, lo so.
1: Noi sappiamo queste storie. Allora, Giorgio Prezioso con noi anche questa settimana per il disco Prezioso.
0: Allora, questa settimana ascoltiamo sulla base di Anima, Daft Punk, Lauren Wolf, Medusa, Offenbach, Purple Disco Machine e Tiesto e Zeco.
1: Vabbè.

C'era anche Jackie Chan come Purple Disco Machine, Offenbach, Medusa, Lauren Wolf, Revolution dei Daft Punk sulla base di Anima Beautiful, il disco prezioso di questa settimana. DJ Time.

0: erano i Clapton, che poi i Clapton sono due mascherati, no? Giusto?
1: Sì.
0: Che vanno in giro divisi però.
1: Eh sì, non...
0: Quindi nello stesso giorno ci potrebbe essere un Clapton a Milano e un Clapton a Berlino.
1: E non è giusto.
0: Non lo so se è giusto, però è così. Questa era la loro Wanderlust, novità nel DJ Time. La seconda novità di questo weekend è prodotta da David Guetta e cantata da Bebe Rexha. Si intitola Sad Girls.

cantata da Bebe Rexha nel DJ Time di questo fine settimana, sabato 20 giugno, oppure domenica in replica, M2O o Radio DJ. Per chiudere la prima mezz'ora, il ritorno di Alesso insieme a One Republic, In Your Eyes.

0: Piaciuta? Era In Your Eyes. Piaciute le tre novità? Dite piace. Hai sentito che sono piaciute?
1: Sì.
0: Funziona ancora il telecomando, eh? Questo era il nuovo di Alesso insieme a One Republic. Si intitolava In Your Eyes a chiudere la prima mezz'ora del DJ Time di questo fine settimana. Piccola pausa, tra poco torniamo con Funky Nassau di Federico Scavo e subito dopo vi racconteremo una storia.
2: La risposta è che tu per noi sei Walter Pizzullo.
3: Allora, a parte che non mi chiamo Pizzullo, io mi chiamo Pizzulli, credo lo sappiate, mi chiamo Walter Pizzulli. Vuoi, prova a chiedere a Google, guarda.
4: Pizzulli, si chiama Walter Pizzulli.
3: Hai visto?
4: Alias l'uomo della sveglia.
3: Non sbagliare.
4: È un conduttore radiofonico italiano.
3: Beh.
4: Sostiene di svegliarsi alle 4:10 sì. per condurre il morning show su M2O.
5: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
6: Sconti folli solo questo weekend solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate.

0: Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Welcome to DJ Time.

0: dico bene, Mario?
1: Esatto.
0: E vabbè, ma questo fa parte un po' della tradizione dei DJ, andare a campionare canzoni del passato e poi riproporle in una chiave più attuale. Adesso, a proposito di passato, oggi vogliamo proprio esagerare, non raccontiamo una storia degli anni 90, ma addirittura una storia dei

0: 80 con un brano del periodo della disco music. In verità 82 non era proprio il periodo della disco music, era poco dopo, però una canzone che è rimasta e parla di noi.
1: Noi chi?
0: Di chi? Dei DJ.
1: Ah,
0: eh sì, il titolo è Last Night DJ Saved My Life. Quindi?
1: Alberto, quindi che storia raccontiamo?
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Last Night a DJ Saved My Life.
4: Last night a DJ saved my life.
0: Degli In Deep.
5: And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do.
0: All'inizio del 1983, una canzone riscuote un grande successo nelle discoteche di tutto il mondo. Registrata nel 1982, parla di una donna annoiata che non riesce a parlare al telefono con il suo fidanzato. Poi si sente il rumore dei freni di un'auto, come se ci fosse stato un incidente. In entrambi i casi è stato il DJ, con una canzone, a salvarla.
6: Last night a DJ saved my life.
0: La scorsa notte un DJ ha salvato la mia vita, appunto, è molto di più che una canzone da discoteca. Conosciuta come la canzone del telefono, visto che si sente squillare ripetutamente, il brano che dà il titolo all'omonimo album del progetto In Deep è stata una vera e propria rivoluzione. La parte vocale, la linea di basso funky in quattro quarti, campionata e ricantata oltre 200 volte, tra cui da Tom Jones in Black Betty. E da Mariah Carey. Il rumore dei freni. Il rap verso la fine della canzone. Il rumore di uno sciacquone. Sono questi gli elementi innovativi che rendono Last Night DJ Saved My Life un culto, soprattutto per i DJ, che nei due lati del vinile potevano trovare tutte queste parti in tracce separate. L'idea geniale è del DJ e produttore Michael Cleveland. È lui che rappa nella parte finale del disco.
7: In the mix.
0: Le due voci femminili sono di Rosemary Ramsey e di Reggie McLaughlin, modella di origini africane, nota per aver fatto parte anche dei Technotronic, per i quali ha cantato il secondo album, Body to Body, quello meno celebre. I tre componenti del gruppo sono ben visibili nel video della canzone che mette in scena una loro classica ospitata in uno dei tanti programmi musicali dell'epoca. In console, Michael Cleveland finge di mixare la canzone prima di esibirsi in un rap in primo piano. Davanti a lui, Rosemary e Reggie cantano e ballano la canzone. Last Night DJ Saved My Life è un classico senza tempo. Una canzone è considerata una pietra miliare della musica disco e del costume, con quel titolo che ha ispirato libri, film e un modo di vivere la notte che resiste ancora oggi. Ed eccola, Last Night DJ Saved My Life degli In Deep nel DJ Time.

0: Però io per esempio sono arrivato nell'84, tu?
1: Io sono arrivato nell'86, 7.
0: E Molella quando è arrivato?
2: Anch'io nell'86.
0: Nell'86, e io ero qui che mi aspettavo, ragazzi.
2: Abbraccio. Io mi ricordo ancora il giorno che ci siamo visti per la prima volta.
0: Sì?
2: Sì, sì.
0: Cosa ti ho detto?
2: No, ti ho chiesto il titolo di un disco che era dei Timex Social Club, Rumors.
0: Che bello, Rumors. Sentiamolo un pezzettino, ma ce l'hai un pezzettino, Mario?
1: Subito. Look at all these rumors
0: surrounding me every day. Era questo?
2: Sì, era questo, bellissimo.
0: Bellissimo. E vabbè, oggi siamo sul malinconico, dai, andiamo avanti, guardiamo avanti, perché come sempre c'è il mega mix di Molella nel DJ Time e lo facciamo anche questo weekend. Che cosa sentiamo, Molly?
2: Allora, questo weekend sono tutti i mashuponi, si parte con Karol G, Siantes Tu, Birra con Sido, e poi c'è la base di Bob Sinclair, World All Dawn, Amy Winehouse con Back to Back, Ice MC e Alexia con Think About The Way, Franco Braccobaldo Moiraghi con Feel My Body, Giovanotti Mix e poi Harrison Har con Queen of Chinatown.
0: Molto bene, allora sentiamolo, il mega mix di questa settimana by DJ Molella.
2: Eccolo qua, ciao a tutti.

Era il mega mix di questa settimana by DJ Molella, che si chiudeva appunto, come avete sentito, con The Queen of Chinatown. E adesso abbiamo ancora il tempo di ascoltare insieme quattro canzoni per la puntata di sabato 20 giugno o domenica 21 in replica. DJ Time con un'altra hit degli anni 90 lanciata da questo programma.

era l'inizio di tutto, diciamo, perché sì, dai, questo brano è un po', segna un po' l'inizio di una decade incredibile per il DJ Time e di questo suono che noi così in maniera simpatica abbiamo ribattezzato zanzarismo. Era una hit nostra strumentale da club, Pullover 1991, Speedy J. Questi invece sono i Black and the White Brothers, forse tra i primi ad aver usato questo slogan, che poi negli anni abbiamo sentito forse anche troppe volte. Put your hands up, sulle mani tutti quanti, put your hands up in the air.

Mazza, oggi siamo, dall'archivio del DJ Time, anno 2000, MASH con Rock the Disco. Ah, ma quindi chiudiamo in bellezza questa settimana. L'ultimo brano di questo weekend del DJ Time è di Gigi Doug ed è

0: bla bla, ma tutti la chiamano
1: Abbenteng.
0: Abbenteng.
1: Sì.
0: Abbenteng. Gigi Doug chiudere questa puntata del DJ Time. Ma torneremo il prossimo fine settimana, non vi preoccupate, sabato prossimo ci saremo di nuovo dalle 2 alle 3 su M2O, nel pomeriggio della domenica poi in replica sempre su M2O e ancora replica venerdì sera su Radio DJ. Grazie a tutti, ringraziamo Prezioso e Molella e Farge, ma Mario?
1: Sono davanti a te, ecco.
0: Sì, si va via.
1: Andiamo, andiamo.
0: Grazie, buon weekend, ci sentiamo la prossima settimana col DJ Time, sarà DJ Time again. Da Albertino, ciao!
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci!
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza.

0: È nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Stampelli e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Corri da Penny, fino al 28 giugno c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: La mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: M2O.it. Manca pochissimo alle ore 3 di questo sabato pomeriggio. Questa è M2O. E chi vi parla è Claves, manca un minuto esatto. Bentrovati e bentrovati qui su M2O. È tutto pronto per ripartire, ci sono tre canzoni non stop. M2O.

0: close to me. Vieni vicino, vieni, vieni, avvicinati ancora un po', avvicinati alla radio che sta per iniziare il pomeriggio di M2O, che va anche verso la sera, visto che iniziamo adesso e terminiamo alle ore 19 questa diretta insieme. Ellie Goulding con questa canzone prodotta da Diplo, siamo nell'anno 2018 e si intitolava così, Close to Me, brano che vi abbiamo trasmesso al termine di questo primo non stop per quanto mi riguarda. Bentrovati da Claves, la voce che vi parla nel weekend, nel pomeriggio di M2O. Tutto era partito con Superstar di Camilia, in mezzo c'era anche Yugel con la sua nuova Moving to the Sun. Ma adesso è tutto pronto per innanzitutto risalutarci e risalutare gli ascoltatori che si ritrovano abitualmente a quest'ora all'ascolto di questa radio. 342-654-3210 è sempre il numero per entrare in contatto con noi. Adesso però musica nuova.
1: M2 Hot

cercando amor, che tradotto vuol dire cercando amore, anche se il testo è un po' provocatorio, perché dice noi sto buscando amore, io busco un cavaliere, cioè sto cercando un uomo. Get Far insieme al DJ e produttore Salvatore Sapienza, buscando amor, è una

Us, la loro canzone Up Te, che aveva avuto grande successo soprattutto perché due mondi musicali diversi si erano messi insieme. Allora, da un lato quello del pop americano di Bruno Mars, dall'altro quello del K-pop, quindi della musica che arriva dalla Corea del Sud, rappresentata dalla cantante Rosé. Up Te, appena ascoltata, è la musica di M2O e questa è la playlist del sabato pomeriggio appena iniziato con me, Claves, con voi fino alle ore 19. E adesso con una delle ultime produzioni del DJ Fisher su M2O, l'arriva adesso e si intitola Rain questa canzone.

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: DJ Time in the mix. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.

0: DJ Time
1: su M2O.
2: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto sopra il divano nuovo.
8: La mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

canzone è Shades of Blue e qui la produzione è del DJ John Summit, che in questo caso ha collaborato, non è da solo, perché ha collaborato con The Vault, altro DJ producer. E per chiudere il cerchio delle persone che hanno realizzato la canzone che avete appena sentito qui su Amedua, c'era anche la voce di Julia Church. Alle ore 15:27, quasi arrivate alla mezza dell'ora, la prima mezza dell'ora per quanto mi riguarda. Buon sabato pomeriggio nel frattempo e bentrovati da Claves in questo che sarà a tutti gli effetti il primissimo weekend d'estate, sia dal punto di vista del calendario, sia, mi dicono, dalla vostra freschissima Milano, anche dal punto di vista delle temperature. Va bene, noi andiamo avanti, a proposito di estate, con un pezzo che ci riporta, in questo caso però indietro, cioè nell'anno 2000, ma parla d'estate. The Underdog Project.

Nico arriva dalla Germania, ha fatto questa canzone nell'anno 2000, aveva avuto un grandissimo successo in quel periodo e noi infatti l'abbiamo recuperata dall'archivio delle canzoni che vi mettiamo alla mezza dell'ora come M2 Old alle 3:30.

produttore 26, che in questo caso si era avvalso della collaborazione del cantante Tyson Chris con Buscando Money, titolo della canzone che stiamo sentendo in onda su M2O, titolo della canzone che fa parte di questa playlist, tra l'altro forse ancora non ve l'avevo detto, All Weekend Hit. Siamo nel weekend e quindi andiamo a pescare ancora di più le nostre hit. E allora, tra le collaborazioni recenti c'è anche quella tra Kungs insieme a Boys Noize. Getaway è il titolo della canzone che mettiamo adesso.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

sono veramente due fratelli, ma si fanno anche chiamare fratelli Savino. Alle 15.46 minuti la loro One Na, appena ascoltata in onda qui su M2O. E questa è la diretta del sabato pomeriggio, che va avanti con le vostre attività del sabato pomeriggio, tipo un saluto ad Alberto da Modena Riccione in fuga. Mi piace questa definizione, in fuga, immagino dalle temperature, diciamo, di Modena in questi giorni, ma anche immagino verso il mare di Riccione. Ecco, ora, se voi siete in una condizione in cui però non potete fuggire, succede una cosa che, fateci caso, potrebbe riguardare anche voi. Facciamo un esempio: dovete completare qualcosa, avete un'incombenza davanti, sia diciamo positiva che negativa. Può essere finire un lavoro, può essere fare, diciamo, la valigia, magari se state partendo, no? Fare una valigia così servirebbe. Se però il vostro cervello funziona così, vuol dire che fate procrastic cleaning. Aspetta, che è un termine inglese che può essere difficile, va spiegato. Allora, procrastic cleaning innanzitutto è la crasi tra il procrastinare, quindi procrastination in inglese, e cleaning, la pulizia. Funziona così: se voi avete appunto una cosa, diciamo, urgente da fare, e però il vostro cervello cosa fa? Vi fa temporeggiare, vi fa fare quello che in gergo si chiama appunto procrastinare qualcosa, anziché non fare nulla, cioè anziché fissare il soffitto o per esempio mettersi, che ne so, a scrollare sui social, vi mettete a pulire casa. E allora via che si lucidano le piastrelle della cucina, si dà una passata al bagno, si passa il prodotto sul vetro per evitare che ci siano gli aloni, insomma si fa qualcos'altro, si riempie il nostro cervello con delle altre attività che, rispetto al non fare assolutamente nulla, ci farebbero sentire più in colpa. Quindi queste altre attività, tipo le pulizie, danno una soddisfazione al cervello, ma comunque creano un problema. Perché? Perché non stiamo poi portando a termine quello che dovevamo fare, quindi insomma la nostra incombenza urgente. Questa cosa appunto succede a più persone, succede proprio perché noi dobbiamo dare sempre una piccola ricompensa a noi stessi quando facciamo qualcosa. Infatti cosa succede? Che molto spesso gli scienziati consigliano, se siete soggetti a procrastinating cleaning, di evitare di mettervi a pulire casa, magari quello lo fate quando avete più tempo, ma di darvi una piccola ricompensa dopo che avrete fatto quella cosa che proprio stavate rimandando già da qualche ora.

Man After Midnight. Lee Cabrera, questa è la sua canzone, la sua versione del pezzo storico che apparteneva agli ABBA. Con questo pezzo stiamo andando avanti in questa diretta del sabato pomeriggio. La radio si chiama M2O e la canzone invece che arriva adesso si chiama Better Times. Chi l'ha prodotta è il DJ Robin Schulz. Lo ascoltiamo adesso.

0: nella diretta di M2O.
1: Sono quasi le ore 4. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Terrestre.
0: La musica di M2O, quella che fa da colonna sonora a questo pomeriggio del sabato. E non è però solamente la musica di M2O, è anche la nostra musica italiana, perché sta arrivando ora M2 Hit. Tira su il volume.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: prodotta da un terzo della Swedish House Mafia, cioè da Axwell. Questa si intitola Center of the Universe, canzone che usciva nell'anno 2013, tra l'altro. Periodo perfetto per quel genere musicale dell'EDM che tanto ci ha appassionati e che continua a farlo, visto che continua anche a rivivere con tutte le hit di quel periodo che vi mettiamo noi qui su M2O. Era la nostra terza canzone del non stop, arrivati alle ore 16:08 minuti, siamo partiti con M2 Hit, un po' di musica italiana a modo nostro, in mezzo c'era anche la super collab tra Lady Gaga e Dolci, era la canzone Runaway, e adesso ben trovati in onda qui insieme fino alle 19. Allora, il Play With Us, che è un gioco che noi facciamo, arriverà anche oggi con una canzone che però è sorpresa, non posso dirvi quale, bisogna solo stare con l'orecchio ben teso nei confronti della radio. Adesso mettiamo invece una canzone nuova, questa vi dico qual è quella dei Medusa.
1: M2 Hot, le hits di domani,
2: the hits of tomorrow,
1: oggi.

Lei arriva dai Paesi Bassi e i nostri Medusa hanno sperimentato un sound molto riconoscibile nel loro stile, forse anche un po' più variante verso la melodic techno. Questa è Silence, è l'M2Hot, è la canzone nuova che trovi all'inizio dell'ora su M2Hot.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il Play With Us arriva con Harry Styles, American Girls. La sua canzone nella versione remix è il segnale musicale di oggi. 342-654-3210 invece è il numero di M2O che rimane sempre valido, sempre attivo, anche e soprattutto durante questo momento nel quale gli ascoltatori provano a vincere, in questo caso, il nostro cappellino snapback, quello in edizione limitata con la scritta Dance With Us e anche la mini bag firmata dalla radio che state ascoltando, cioè da M2O.
3: Play with us, Mary da Calvisano Brescia.
2: Ciao Mary da Calvisano Brescia, questo era il tuo messaggio ed è andato anche in onda. Significa solo una cosa, cioè che al Play with us hai appena vinto tu.

Daddy Yankee, con lui ci sono anche l'Alfa e Lil Jon, compongono il quadro di questa canzone che usciva 4 anni fa nel 2022, un po' di sound dembow, giusto per essere proprio precisi sul genere musicale che abbiamo appena messo. Invece a proposito di canzoni, ma di musica che mettiamo la notte, il Dance With Us di M2O con il sabato torna tra i DJ anche David Guetta con questo sound. Dance With Us.

0: Dance With Us di M2O il sabato notte e anche e soprattutto con il sound di David Guetta. A partire da mezzanotte, anche questo sabato 20 di giugno, su M2O.
1: Dance With Us. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Ho montato la mensola da solo.
5: Quale mensola?
4: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
5: La mensola in salotto!
4: Era?
6: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

Che bella questa canzone prodotta nel Regno Unito. Si direbbe che è prodotta dal Regno Unito, che è un sound che arriva da quel posto lì. In realtà ni, nel senso che loro arrivano da lì, sono un trio, si fanno chiamare Jungle. Ma hanno detto esplicitamente che per questo pezzo si sono affidati, si sono diciamo ispirati alla musica brasiliana degli anni 60 e 70. Infatti hanno cercato di portare un po' quelle atmosfere lì, pur mantenendo tra l'altro una canzone uscita di recente che però ha un sound appunto con questo genere di influenze, e però rimane anche un bel pezzo, anche molto estivo da trasmettere qui su M2O. 4:30 del pomeriggio del sabato, ben trovati da Claves, anche agli ascoltatori che magari sono da poco capitati su questa stazione. Se siete qua rimanete con noi perché sta per arrivare una canzone di fine millennio, 1999, prodotta in Italia. Questa è Loving Times.

canzone che poteva tranquillamente intitolarsi Only You and I, infatti poi si è intitolata così nella versione quella un po' più recente che era arrivata qualche anno fa. Questa però è l'originale del 1999, Web, il progetto italiano con Loving Times, l'M2Old e la musica del passato che abbiamo appena sentito qui su M2O.

0: Marine, è la versione mix del duo Iris and Dark, quella che abbiamo appena trasmesso in questa diretta del sabato qui su M2O.
1: Oggi la risposta è che tu per noi sei Walter Pizzullo.
2: Allora,

0: Pizzulli. Vai, prova a chiedere a Google, guarda.
1: Pizzulli. Si chiama Walter Pizzulli.
0: Hai visto?
1: Alias l'uomo della sveglia.
0: Non sbagliare.
1: È un conduttore radiofonico italiano.
0: Beh.
1: Sostiene di svegliarsi alle 4:10 sì. per condurre il morning show su M2O.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Sconti folli solo questo weekend solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
2: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Tomorrowland Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

Wasted, quello che stai sentendo ancora in sottofondo qui su M2O. Allora, non è estate negli ultimi anni se non arriva un pezzo di Anna, che in effetti ci ha regalato diverse hit estive degli ultimi tempi, sin da quando l'avevamo conosciuta nel lontano oramai 2020 con la sua band. Ora era arrivata qui a M2O per un'intervista, tra l'altro la sua primissima intervista, e poi da lì la sua carriera ha spiccato il volo. C'è però una curiosità legata al titolo di questa canzone, perché White Girl Wasted non va tradotto dall'inglese, diciamo, in maniera abbastanza letterale, ma è un'espressione americana, perché comunque Anna si affida molto alla cultura americana, i suoi riferimenti sono molto molto molto statunitensi, e quello che succede è che usa dei termini tipo questo, che negli Stati Uniti hanno avuto grande successo negli anni 2000, soprattutto grazie ai social. Allora, White Girl Wasted cosa vuol dire? Così aiutiamo anche un po' tutti quanti a capire meglio di cosa parla Anna, visto che so che sarà una canzone che sentiremo tantissimo nelle prossime settimane. È, diciamo, un'espressione che descrive uno stato di alterazione estrema che spesso viene accompagnato a quei comportamenti un po' rumorosi e soprattutto, diciamo, difficili da dimenticare il giorno dopo, quando i tuoi amici poi ti prendono in giro perché dicono: oh, ieri è proprio esagerato. Potremmo tradurlo in italiano con: ieri hai sgravato, no? Si dice in alcune parti d'Italia. Quindi vuol dire questo, White Girl Wasted, cioè essere una persona che ha fatto un po' di casino, soprattutto perché magari ha un po' esagerato con l'alcol la sera prima, e questa cosa è quello che poi lei racconta all'interno di questo pezzo che abbiamo appena sentito su M2O, e che tra l'altro fa parte del suo nuovo album che poi arriverà tra poco, arriverà il 10 di luglio. Adesso invece arriva una super collaborazione, tra l'altro dagli Stati Uniti, Madonna insieme a Sabrina Carpenter, si intitola Bring Your Love.

Are You Now? Se lo chiedono Lost Frequencies e Callum Scott in questa canzone dal titolo Where Are You Now? Appena sentita su M2O con questa nostra diretta che continua adesso con un pezzo che riprende un brano di qualche anno fa in chiave più moderna.

0: impreziosito dalla collaborazione di Camilla Cabello nella versione che abbiamo appena sentito su M2O, a pochissimi minuti dalle 5 di questo pomeriggio.
1: Eh? Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!
1: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Pochissimi secondi alle ore 5 del pomeriggio. Questa è M2O. Questa è la nostra musica, in arrivo ci sono i Treno Stop, ma soprattutto la prima canzone è Obsession, quella degli Avventura.

sabato 20 di giugno, 8 minuti dopo le 5. Questa è la musica che ci ha portato fino a questo punto nella vostra e nella nostra giornata, con i nostri pezzi che si alternano e che partono ogni ora con il non stop. Bentrovati da Claves, è tutto pronto adesso per proporvi l'ascolto di un brano nuovo, perché l'appuntamento con l'M2OT non manca mai all'inizio dell'ora. C'è una band che è quella delle One Republic, che è tornata a lavorare dopo 13 anni con il DJ Alesso, e questo è il loro pezzo. Due Hot.

che dicevamo che avevano già lavorato insieme 13 anni fa con If I Lose Myself, sono tornati a farlo con questo pezzo che M2O ti ha fatto sentire all'inizio di quest'ora. Una canzone nuova lascia il posto adesso agli Offenbach.

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21 solo su M2O.
2: Ah! E se ci sono costi nascosti?
3: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1° luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno.

0: Cool 64 Bars Live.
1: Still shit, though.
0: Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Oh, non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Every day for real, Madrid, Medellín, te lo dici che tenga, che pedi,
12: All Weekend Hit.
13: Solo hit.
14: Nel weekend di

Show Me Love. Questo è un brano che ha delle atmosfere molto, molto rilassate per certi versi. Ha delle atmosfere, tra l'altro, che arrivano dall'Africa, da dove arriva il cantante Wiz the MC. Si fa chiamare Consi con Bees and Honey. La collaborazione è con loro. E questo pezzo, che ha avuto tra l'altro grandissimo successo sui social in quest'ultimo periodo, Show Me Love, l'abbiamo messo in onda qui su M2O. Due minuti che ci separano adesso dalle ore 17:30, quindi dalla mezza dell'ora che stiamo per raggiungere. E con la mezza dell'ora arriva un pezzo del passato. Arriva un pezzo del 1996 che ci riporta indietro nell'America di quel periodo, dove Armand Van Helden faceva uscire questo pezzo. Si intitola

sono due DJ che hanno lavorato insieme per questo pezzo. Loro sono Jax Jones e Martin Solveig, ascoltati in onda qui su M2O. Adesso c'è Bebe Rexha, che ha preso un pezzo dei Faithless e ha creato una canzone nuova dal titolo New Religion.

0: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
12: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
13: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Jerry Calà per Seat, prima!
17: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia dividile!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

Dance is Done, la sua canzone appena sentita in questa diretta di M2O. Ora chi c'è? Ora c'è Pedro Sampaio con la sua jet ski, mass musica.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
3: 2 minuti ci separano dalle ore 18, oramai è sabato sera qui su M2O. E chi vi parla è Claves, con voi ancora per un'oretta fino alle ore 19, pronti con i treno stop. Si parte con Janelle Monáe con la sua Make Me Feel.

insieme, quelle delle ore 18, 5 minuti trascorsi dopo le ore 18, bentrovati da Claves. Questa è la diretta che oramai è diventata quella del sabato sera, che trascorriamo ancora per un po', ma che poi andrà avanti con un sacco di musica, un sacco di appuntamenti che dopo magari vi ricordo. Adesso però, a proposito di appuntamenti da ricordare, c'è un pezzo nuovo, stato prodotto dal nostro Get Far Fargetta insieme al DJ Sapienza. Hanno fatto un pezzo dal titolo Buscando More, bello pronto per l'estate, lo sentiamo adesso come M2 Hot.

insieme a Sapienza. Questa è una canzone che ha un testo un po' ammiccante, perché dice: non sto buscando amor, quindi non sto cercando l'amore, io busco un cavaliero, busco, cioè cerco, sto cercando un uomo. E questo è il pezzo che abbiamo appena sentito, che però ha il titolo di Buscando Amor. È l'M2Hot, l'appuntamento con la musica nuova all'inizio dell'ora.

canzone che nasce nell'anno 2002, nasce in Italia dal progetto Milky, Just the Way You Are, e poi viene ripresa da David Guetta in questa versione nuova che stiamo sentendo in onda alle ore 18:13. Allora, David Guetta ne abbiamo parlato prima, perché lui sarà uno dei protagonisti del nostro Dance With Us del sabato notte, ma non è il solo, perché se il suo DJ set arriva alla mezzanotte, abbiamo poi anche quello del nostro amico Benny Benassi dalle 2 che sale in console nel nostro appuntamento che c'è dal lunedì alla domenica nella notte di M2O. Il sound di Benny Benassi ve lo faccio sentire adesso con una piccola anticipazione. Dance with us on this.

0: Adidas.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Eh? Ho montato la mensola da solo.
12: Quale mensola?
11: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
12: Era la mensola in salotto!
11: Era?
13: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di

0: sigla parla di un tipo di uomo in particolare, cioè il businessman. Lo fa tra l'altro dando anche proprio il titolo a questo pezzo. Dito nella piaga, cantante, artista, votata un po' alla musica elettronica, nel senso che negli ultimi tempi, tra la canzone quella di Sanremo, Che fastidio, e questa, ha fatto un pezzo che piace molto a noi di M2O, che mettiamo questo genere di musica. Siamo arrivati alle 6 e 28 minuti, la diretta del sabato oramai sera continua, e tra pochissimo avremo un M2 Old, l'appuntamento che di solito ci fa fare un salto indietro nel tempo, tipo negli anni 90, e allora tipo nel 1997, l'anno nel quale stiamo per tornare. Adesso però la linea va alla redazione, pronta per tutte le ultime news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Buonasera dalla redazione, è arrivato oggi un nuovo affondo di Donald Trump alla premier Giorgia Meloni. Vuole tornare a essermi amica per far risalire i suoi numeri, ha scritto sui social il presidente degli Stati Uniti. A stretto giro è arrivata la risposta della premier: la mia popolarità non ti riguarda, ha scritto Meloni, ti suggerirei di concentrarti sulla tua. Esserti amica, ha aggiunto, non mi ha certamente aiutata. L'esercito israeliano non ferma gli attacchi nel sud del Libano. Nelle ultime ore sono almeno 32 le persone rimaste uccise. Il governo iraniano ha di nuovo bloccato, o meglio minacciato di bloccare lo stretto di Hormuz proprio a causa dei bombardamenti di Tel Aviv in Libano. È stato rintracciato, siamo alla cronaca, e fermato a Forte dei Marmi il conducente del SUV coinvolto nell'incidente stradale di stanotte in Versilia. Nello schianto, lo ricordiamo, è morto un 17enne che viaggiava su uno scooter. L'incidente è costato la vita a un ragazzo di 17 anni. L'uomo, dopo lo schianto, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Siamo allo sport. Francesco Bagnaia ha vinto la sprint race del Gran Premio della Repubblica Ceca classe MotoGP. Domani la gara con il giapponese Ogura in pole position. Ai mondiali di calcio in corso negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, stasera sono in programma Olanda-Svezia alle 19 e Germania-Costa d'Avorio alle 22. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In serata fenomeni in esaurimento sulle aree montuose del nord, cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Domani mattina sole dominante su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio aumenterà il rischio temporalesco sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, invariato altrove. Le notizie di ilmeteo.it tornano domani mattina.

Boys, con un pezzo che aveva permesso alla band di arrivare al successo anche e soprattutto negli Stati Uniti sul finale degli anni 90, un pezzo storico della boy band, storica che invece arrivava dal Regno Unito. L'M Talk alla mezza dell'ora.

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: American Girls è il titolo della canzone, lui è Harry Styles. Questa è una delle sue ultime canzoni che noi mettiamo nella versione remix. E oggi, soprattutto oggi, l'abbiamo messa come pezzo del Play with us. Appena arrivato, ora è 18:35 minuti. Il monitor con i vostri messaggi nello studio di M2O è impazzito, cioè ha mostrato come sempre tantissime richieste, tantissimi messaggi di ascoltatori e ascoltatrici che vogliono vincere il nostro premio, che oggi è il cappellino Snapback, quello in edizione limitata con la scritta Dance with Us, e una piccola bag invece di M2O.
3: Play with us, Francesco e
4: Irene
3: da Udine.
4: Udine.
3: Ciao Claudio.
2: Francesco che riprende Irene perché non ha detto Udine. Bravi ragazzi, avete vinto voi.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
11: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
12: Ho montato la mensola da solo.
13: Quale mensola?
12: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
13: Era la mensola in salotto!
12: Era?
14: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
15: Jerry Calà per Seat prima.
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over.
18: We play
19: every day.
20: All we can hit.
21: La migliore musica di sempre.
22: Sabato e domenica

collegarvi al resto della nostra serata del sabato sera in onda. Tra poco, anzi tra pochissimo, alle 19, la nuova puntata di questo weekend di 1212 con Wad, per ripercorrere un po' anche le novità e non solo, il meglio dell'hip hop e della trap. E poi cosa succede? Succede che c'è la M2 Chart con Ilario, con tutte le nuove 20 canzoni, quindi con tutta la nuova classifica da scoprire. Se rimarrete in onda su M2O dalle 20 ci sarà lui. E poi la mescla con Shorty, il suo sound, la DJ Parade con Albertino, il meglio della musica dance nella classifica fatta da lui e mixata da Fargetta, e l'appuntamento con il Dance with Us, di cui abbiamo anche già abbondantemente parlato e fatto ascoltare delle piccole anticipazioni a partire da mezzanotte. Io rimango con voi ancora per un pochino, per una decina di minuti, e adesso lo faccio con la prossima canzone. Medusa insieme ad Ayla, si intitola Another World.

proprio l'ultima, ragazzi, eh? Poi ci salutiamo. Allora, a proposito di questa canzone, mi è sempre piaciuta. Ah, a parte che ci rilassiamo un attimo, che mi è sempre piaciuta perché Eliza Rose, insieme ad Interplanetary Criminal, racconta in questo pezzo di essere la peggiore di tutti, la baddest of them all.

0: Vado via, ma noi ci sentiamo domani pomeriggio per trascorrere altre 4 ore insieme a partire dalle 2, quindi dalle ore 14. Nel frattempo vi auguro un buon sabato sera in nostra compagnia. Arriva Wad con una nuova puntata di 1212. A presto, a domani, ciao!
1: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Okay, let's go. Welcome to the show. C'è 1212 come ogni weekend, il sabato, la domenica, dalle 19 alle 21, poi in settimana, ogni settimana una nuova puntata del nostro podcast. Si chiama Exclusive. Si scrive con 3X. Ogni settimana viene a trovarci una rap star del passato, di sempre o del futuro. Cerca Exclusive, scritto con 3X, sulla tua piattaforma preferita, che sia YouTube o Spotify. 1212, baby.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2.
3: Everything brand new.

da Kid Laroi, che sarà in Italia molto atteso dalla sua fanbase italiana, il suo concerto 12 novembre al Fabrique di Milano. Da Kid Laroi, versione remix di Girls assieme a Kelani, altro nome che qui in 1212 quasi non manca mai ogni weekend, entrambi allineati su quel retrogusto dei primi 2000, dell'R&B dei primi 2000, quello prodotto da Timbaland, per intenderci, quindi Justin Timberlake, Pharrell, i Neptunes, quel tipo di R&B.

Mai. È quel biatch epico, più famoso in Italia secondo me, per merito ovviamente della storia del DJ Tami di Albertino, più famoso in Italia che in America. Questo pezzo di Snoop Dogg con Dr. Dre esordisce offendendo una persona, non viene specificato il nome, dicendo hai l'alito cattivo. Che insomma è un tipo di insulto forse un po' poco gangster, però nella voce, nel timbro di Snoop Dogg, di quel Snoop Dogg diventa gangster anche un semplice hai l'alito cattivo.

0: ormai è uscito da diversi mesi, Bully, album molto atteso di Kanye, talmente atteso che in una delle prime puntate di Exclusive, il nostro podcast con Gue, parlavamo di questo album, ma la puntata risale a un anno e mezzo fa. È uscito con un po' di ritardo, all'interno tanta roba, tipo questa Old Love, Kanye West su M2O.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto

0: 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2.
3: Sign me up. Do it. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds.

Time, che poi è quello che sta succedendo in questi giorni e sarà così per ancora un mesetto. Il Game Time dei mondiali USA, Canada, Messico. Suona così questo mondiale, suona tipo questa canzone qua di Future con Tyla, che è in una sorta di soundtrack in un album che è stato pubblicato all'inizio di questo mondiale, ovviamente capitanato da Shakira con Burna Boy. All'interno però c'è tanta altra musica, ma tendenzialmente le parole chiave sono quelle di 1212, è il suono di 1212, cioè questo mondiale USA, Messico, Canada suona tipo 1212.

Late, canzone in puro stile gangster rap di quel periodo. Il 213 non è soltanto un numero, ma era il nome del gruppo di cui facevano parte Warren G, Nate Dogg e Snoop Dogg, che poi in realtà quel numero è il codice di, tipo il cap, l'area code, il codice della zona di Los Angeles, che è Long Beach. Il codice era 213, 213, 213.

0: E Game On, Game On, UK, London, Little Sims, con JT che faceva parte delle City Girls, il suono quello che è un po' tipo Miami, tipo strip club Miami. JT assieme invece alla poetessa inglese di questa generazione, Little Sims. Su M2O hai appena ascoltato Game On. 1, 2, 1, 2, M2O, this is for you.
1: M2O, M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti.

0: Talk, intrattenimento, M2O Plus, The Space to Be. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ho montato la mensola da solo.
9: Quale mensola?
8: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
9: Era la mensola in salotto!
8: Era?
10: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

One, another one. Sai una cosa che ha fatto Another One un'altra volta? DJ Khaled in questo 2026 è andato a farsi delle vacanze nella Repubblica Dominicana. Lo sai perché da sempre, dai tempi di Snapchat, DJ Khaled racconta la sua vita, racconta le sue giornate. Vive di base a Miami, però nel 2026 è già stato due volte in vacanza nella Repubblica Dominicana. Infatti poi ogni volta che è lì gioca, scherza e lancia il suo claim dominicano, cioè "Yo soy dominicano".

0: siamo vivi.
1: Oh. Money gang, finché siamo vivi, siamo vivi.
0: Money gang.
1: Oh. Money gang, finché siamo vivi, siamo vivi. Oh. Money gang, finché siamo vivi, siamo vivi.
0: Money gang.
1: Oh. Money gang, finché siamo vivi.

buone gang, finché siamo vivi, siamo vivi. Sfere Basta. Con Anna che ha annunciato il suo ritorno, il secondo album di Anna si chiamerà Million Dollar Baby, come quel film.

uscita il 10 luglio, nuovo album di Anna. Qui ospite di Sfere Basta, è un pezzo del 2023. E yo, ladies and gentlemen, siete su 1212 M2O. Sono Wad. Questo è anche un po' un classico di 1212. Classico del periodo 2016, canzone di 10 anni fa che influenzò tantissimi artisti.

0: Grande conquista dello stadio di San Siro da parte di Geolier. Ora il tour negli stadi prosegue e finirà poi nelle tre date napoletane sold out allo stadio Diego Armando Maradona. Si sta anche parlando di una possibile apparizione, un po' come se fosse un personaggio religioso, di 50 Cent in uno dei concerti napoletani di Geolier. Lo scopriremo ovviamente se siete lontani da Napoli. Tutto quello che riguarda anche il mondo di 1212 è raccontato every day, every fucking day sui social di M2O.
1: This is for you.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.

Marchi di fabbrica di Rick Ross, lo so, è strano pensare che un artista abbia come marchio di fabbrica un huh, però diventa simbolo se pensi agli artisti italiani tipo Fabri Fibra, è diventato un suo marchio di fabbrica una semplice A. Ah, solo fibra, dice la A come la dice fibra, è il suo marchio di fabbrica. Molte strofe di fibra partono con una A e poi continua.

Molti a quest'ora stanno rientrando dal mare, lo so, perché vedo le vostre storie su Instagram mentre ci ascoltate e ci taggate, e vi vedo che siete sulla strada del ritorno dalla giornata al mare, in cui magari avete anche degustato panini. Si chiama Ehi Panini, questo pezzo di Lil Nas X. Era il 2019. Se vai indietro di 7 anni, arrivi praticamente agli esordi di Kendrick Lamar.

0: stata tra l'altro sul palco di 1212 Celebration all'Arco della Pace ormai un paio di settimane fa, l'album che arriverà di Fabri Fibra e Neffa assieme.
1: Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!
1: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Check. Hey, one, two. Turn the music up just a little bit more.
5: One,

0: DJ Funky Envy Killa, che poi è anche l'ospite della nuova puntata di Exclusive, il nostro podcast. Lo puoi sentire e vedere su YouTube, Spotify. Abbiamo parlato con Envy Killa anche del suo storico amico Geolier. Sentite. 1-2-1-2
1: Exclusive.
0: Geolier è il Pino Daniele di questa generazione.
1: Sicuramente, come impatto culturale, sì.
0: Cioè, addirittura così travolgente, così...
1: Emanuele è enorme, cioè, Emanuele è la... Cioè, la... È ormai un simbolo, spesso ne parliamo, no? Noi siamo molto amici, no?
0: Certo, abbiamo collaborato.
1: Sì, sì, abbiamo proprio, noi abbiamo avuto lo

0: vissuto insieme per 6-7 anni proprio. Uh-huh. Cioè nella stessa casa, nello stesso. A Napoli.
1: Ma dove? In che zona?
0: La Secret Location, perché sennò è un casino.
1: Perché c'è ancora?
0: Sì, sì.
1: Secret Location. M2O 1 2 1 2

Sì, il titolo ufficiale di questo classico di Lauryn Hill è Doo Wop, da quell'album eterno Miss Education of Lauryn Hill. Tra l'altro ogni volta per 30 anni hanno chiesto a Lauryn Hill: ma perché non hai fatto un altro? Perché non ne fai un altro? Perché rimane soltanto The Miss Education of Lauryn Hill nella tua discografia solista? E lei non ha mai risposto in maniera chiara, tranne qualche settimana fa, e l'ho fatto rispondendo ad un post su Instagram di un magazine, anche da relativamente pochi followers. Ha spiegato che in sostanza era entrata, dopo il grande successo di quell'album, di quest'album, era entrata sotto una sorta di pressione più legata al business che all'arte e alla creatività, e quindi ha deciso di bloccare completamente l'idea di proseguire discograficamente, e ancora oggi porta in giro The Miss Education of Lauryn Hill, poi con tutta una serie di altre cover o pezzi che ha nel passato anche con i Fugees. M2 Old Dior.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito, allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto a Geggio, sembri narco tecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensar più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame ma sì per la guerra.

0: autocontrollo. Fresh Mula, grande qualità nella musica di Fresh Mula, che tornerà a trovarci molto presto.
1: This is for you.
2: M2O.
3: 1-2-1-2 stands and sing.
2: 1-2-1-2 con Matt.
4: We the best music.
2: La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
5: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
7: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se resto allaccia la libertà!
9: Eh? Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
12: Go ahead. 1-2-1-2.

Rain Dance, canzone che è uscita praticamente un anno fa, meno di un anno fa, però è datata 2025, ma la senti in giro già in questa estate che praticamente si apre.

Questo weekend è già in circolazione nei DJ set, anche Dave lo vedi ai festival. It, quando supera i 6 mesi di vita ed è ancora rilevante, allora oggi la si può definire It.

2000, non soltanto da un punto di vista storico, di anagrafico anche, no? E del 2008, ma anche come stile. I primi 2000, la cosiddetta Y2K Music, li ricorderemo per questo suono qua, quello di Soulja Boy, anche quel tipo di estetica, tra l'altro. Anche questa estetica è molto Y2K, un po' più romantica, ma comunque il suono è quello là. Down on me, Jeremy. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

0: questa di Tony Boy, quella Unforgettable, la Wave è praticamente identica. Questo significa che una canzone tipo quella di French Montana e Swae ancora oggi, in maniera consapevole o inconsapevole, influenza artisti in tutto il mondo. È l'ultimo di 1212 di oggi, quindi appuntamento a domani. Oggi è sabato, noi ci sentiamo ogni sabato e domenica qui su M2O. Spoiler, ci sentiamo domani dalle 19 alle 21. Ciao a tutti da Watt.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario, qui su M2O per la M2O Chart. Come ogni sabato sera, del resto, cosa vuoi fare il sabato sera se non aggiornare la classifica delle nostre 20 canzoni più trasmesse della settimana? C'è anche Danny Omic, con lui ascolteremo dalla posizione 20 fino alla 1, dove tra l'altro ci sono grandi cambiamenti questa settimana. Partiamo dalla 20, dicevo.

Sono passati ormai 13 anni, eh sì, pazzesco, da quando è uscita If I Lose Myself, la prima collaborazione fra Alesso e One Republic. Questa è quella nuova, In Your Eyes, e anche nuova entrata nella M2O Chart alla 19. 18, scendono Lady Gaga in 12 invece. Runway.

più musica, e la musica è quella di M2O, le nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana nella M2O Chart, ora già con la 17, dove c'è un DJ romeno che si fa chiamare DJ Goja, di cui in questa parte d'Europa non avevamo mai sentito parlare, e c'è stata la prima volta anche per lui. Vicico, nuova entrata alla 17. Questa è la 16, Gordo con Loco Loco.

E così ecco la terza e più alta nuova entrata di tutta questa settimana nella M2O Chart. La posizione è la 15 con quella nuova di Sonny Fodera. Si intitola Let Me Be In Your Arms. Chi c'è alla 14? Ci sono i fratelli Savino. Wanna!

0: Wanda, questi due fratelli pugliesi su M2O da qualche giorno con una canzone che si intitola appunto Wanda. Sto parlando dei fratelli Savino che abbiamo appena ascoltato alla 14 della M2O Chart. Torneremo tra poco con la 13.
1: M2O Chart. Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
12: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
13: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
14: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
15: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: M2O Chart.
3: Numero 13.

M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Sabato sera c'è la M2O Chart con le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana e siamo già arrivati alla numero 13. In discesa di qualche posto abbiamo appena ascoltato i Medusa, Don't Wanna Go Home Tonight, figurati, la serata è appena cominciata. Numero 12, Robin Schulz and Better Times.

Sabato scorso al Barclays Center di New York, che non sappiamo dov'è ma deve essere sicuramente un gran bel posto, si sono esibiti contemporaneamente Madonna, Ed Sheeran e Martin Garrix, un bel gruppo di amici. Beato chi c'era a questo punto. Martin Garrix, che ho citato perché è alla 11 nella M2O Chart questa settimana, del resto insieme a Ed Sheeran. Repeat It, la loro canzone. 10, salgono Bebe Rexha and David Guetta. 7.

Calvin Harris poteva forse lasciarci senza una sua canzone per l'estate 2026? Ma figurati, è la risposta. Jazzy è la persona che ha scelto per farla cantare e 9 la posizione di oggi di Satisfy. Continua a salire, perché era la 12 la settimana scorsa. Invece alla 8, e un po' ci dispiace, devo ammetterlo, scendono i Bowser.

0: compri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland.

0: Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Eh? Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: M2O Chart
7: numero 6.
8: You make me feel alive again.

M2O Chart, c'è la classifica qui su M2O come ogni sabato sera a quest'ora e siamo già alla numero 6, questa è un'altra numero 1 della classifica. Fino a un paio di settimane fa c'era lui al primo posto, Anima, che invece oggi con Beautiful appunto era alla 6. Numero 5, salgono

E così Ugel si è riguadagnato 4 posti anche questa settimana nella M2O Chart. Erano alla 8 lui e Ultranate la settimana scorsa con Moving Through the Sun, ma oggi molto meritatamente è 4 la posizione dove li abbiamo appena ascoltati. Numero 3. Allora, prima dicevo che ci sarebbero stati importanti cambiamenti in cima alla classifica e lo confermo, è così, perché adesso alla 3 appunto c'è la ex numero 1, Madonna and Sabrina Carpenter.

tutte le nostre 20 canzoni più trasmesse della settimana sono qui il sabato sera dalle 9 alle 10 nella M2O Chart e abbiamo già ascoltato la 2, continua a salire Sam Jacobs. Ci mancherebbe, I Don't Mind, quella che abbiamo appena sentito, prima della nuova numero 1, Shakira and Burna Boy. Dai, dai!

0: Sappiamo benissimo che questa è una delle canzoni inno dei mondiali di calcio 2026 ed è al momento anche la più trasmessa su M2O durante la settimana. Ecco perché al primo posto della classifica. Shakira con Dai Dai, nuova numero 1, alla 2 Sam Jacobs e alla 3 Madonna con Sabrina Carpenter. Trovate la chart su m2o.it o attraverso la nostra app, lì si possono anche riascoltare per intero tutti i nostri programmi. Grazie a Danny Omic per la musica e ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Chart.

0: Awa, state lì, a tra poco.
1: Oggi la risposta è che tu per noi sei Walter Pizzullo.
2: Allora, a parte che non mi chiamo Pizzullo, io mi chiamo Pizzulli, credo lo sappiate, mi chiamo Walter Pizzulli. Vai, prova a chiedere a Google, guarda.
3: Pizzulli, si chiama Walter Pizzulli.
2: Hai visto?
3: Alias l'uomo della sveglia.
2: Non sbagliare.
3: È un conduttore radiofonico italiano.
2: Beh.
3: Sostiene di svegliarsi alle 4:10 per condurre il morning show su M2O.
4: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: La mezcla, la musica latina e la radio italiana.

0: Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. La mezcla.

Martina e Fargetta sono pronte e ne arriva una nuovissima DJ Parade. Se invece vi trovate dalle parti di Pestum, provincia di Salerno, questa sera sarò a mettere un po' di musica al Dum Dum Republic. Quindi se vi va di mettere i piedini così sulla sabbia e ballare insieme a me un po' di buon suono, ci vediamo lì. Pestum, Dum Dum Republic questa sera. Raga, buon weekend, un bacio a tutti, a settimana prossima, ciao! La mezcla.

0: Ma everybody get down, direi. E altre parole in inglese buttate lì a caso. Tu ne conosci qualcuna?
1: Yes, to the funky beat, Alberto.
0: Perfetto, ciao, sono Albertino. E come ogni sabato sera col mio amico Mario Frangetta che è regia. Ma Mario?
1: È qua,
0: Alberto. Sei in regia?
1: Sì, davanti a te.
0: Siamo pronti per una nuova DJ Parade. Che cos'è?
1: È una classifica.
0: Vai,
1: con 20 canzoni,
0: 20 canzoni
1: che secondo noi
0: secondo
1: sono
0: noi
1: le migliori.
0: Le migliori di cosa?
1: Del panorama dance.
0: Panorama dance. 3 punti per Frangetta. Benissimo, la classifica dance, 20 posizioni e ogni sabato sera va in onda su Radio DJ e su M2O in contemporanea sulle due radio gemellate dalle 11 a mezzanotte. È la classifica di sabato 20 giugno che sta per cominciare. Ehi, c'è una nuova entrata solamente, quindi?
1: Una se ne va.
0: Una se ne va. Quale se ne va? Se ne va You Rock My World di Gianni Romano, Bell'Afro Remix. Quindi possiamo cominciare con la 20ª posizione. Al numero 20 questa settimana DJ Fly con Fuck That Beat. Al 19 Kid Khalif con Duro. E al

era Frankie Rizzardo, al numero 18 la DJ Parade è appena cominciata, sabato 20 giugno la sua Shinyuko si trova appunto in 18esima posizione e noi non abbiamo ancora ascoltato la unica nuova entrata di questa settimana. Nuova entrata! Perché è proprio qui, in 17esima posizione, si intitola How Does It Feel? Di Fez.

Al numero 13 questa settimana Prospa e Clooney con Free Your Mind. Al 12 Medusa, Don't Wanna Go Home. E in 11ª posizione Casango e Alejandro Garrido con

0: settimana nella DJ Parade. Adesso facciamo una piccola pausa, ma tra poco ritorniamo con le prime 10 posizioni.
1: M2O. M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O. Con Ilario.
2: M2O Chart.
1: Il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Questa è una cover, remix by David Guetta, numero 8 questa settimana, DJ Parade. La nostra classifica dance continua, oggi abbiamo una nuova numero 1,
1: Numero 1!
0: Sì, non adesso.
1: Ah, ok.
0: È un buon motivo per rimanere sintonizzati fino alla fine. Al numero 7 questa settimana, Meta Boy e Samsara con Yalla FG. Al numero 6, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Questa è una delle canzoni che sono rimaste più tempo, più settimane al numero uno della DJ Parade. Penso che sarà la hit dell'anno 2026.
1: Mi sa che hai ragione.
0: Era Talk to You degli Another, oggi al numero 5, ma in classifica da 13 settimane. Al 4, questo weekend, Sam Jacobs, Ezra Nuray con I Don't Mind. Al numero 3, Bebe Rexha e Faithless, New Religion. E al secondo posto, la ex numero 1, Magnetic,

Veja the Bosa, ex numero uno della DJ Parade, era la loro Magnetic. Ma quindi, ma per quindi, ma per cui numero uno. Allora abbiamo una nuova numero uno ed è tutto vero. Al primo posto questa settimana, Anima con Beautiful. You make me feel alive again.

0: prima posizione per Anima e Joji, che è la voce di questo brano. La canzone si chiamava Beautiful ed era la nuova numero uno della DJ Parade. Abbiamo finito, grazie Mario.
1: Grazie a te Alberto.
0: No, grazie a te.
1: No, va, per favore, non cominciamo.
0: No, calma. Sì. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi speriamo vi sia piaciuta la classifica. Vi ricordo che scaricando le nostre app, quelle di Radio DJ e di M2O, potrete riascoltarla in reload in qualsiasi momento vogliate. E vi aspettiamo il prossimo weekend, sabato sera, dalle 11 a mezzanotte, Radio DJ M2O, per una nuova DJ Parade. Da Albertino, ciao. Mario?
1: Ciao anche da me.
0: Anche da te?
1: Sì.
0: Allora ciao a tutti.
1: Sì.
0: Alla prossima settimana.
2: Ciao a tutti.
3: Arrivederci.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: That's electronic music.
7: Electronic music.
8: You're listening to Dance With Us.
9: Best DJs.
10: Get to dance with us.
11: Be a part of the musical transformation. Transformation.
12: Dance with us.
13: Move into the sound.
14: Please welcome.
15: Coming up next.
16: Nothing but the hottest records.
17: And all the latest club bangers.
18: Selected by David Guetta.
19: David Guetta.
20: Hey, it's David Guetta. Stay tuned to discover all my favorite tracks and my new songs.
21: Tune in.
22: This is the David Guetta playlist
23: on M2O.

the best club in the world. Now, superstar DJ, David Guetta.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

the best club in the world. Now, superstar DJ, David Guetta.

0: Ana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Electronic music.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Best DJs.
3: Dance With Us.
4: Be a part of the musical transformation. Transformation.
3: Dance With Us.
5: Move into the sound.
4: Please welcome.
6: Monsieur Sinclair, c'est à vous dans 30 secondes.

0: 2,
1: 1. Dance with us.
2: Dance with us.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.